Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

mare avvolge tutto, fa sparire le cose, fa sempre come gli pare.

sui materassini. Io con le mani mi recinto lo sguardo per non vedere.

Voglio offrire qualcosa alla terra, una goccia di sangue, un diamante, dell'oro, l'essenza della mia coscienza, i flussi dei pensieri.

Sottane, sottane, sottane, mi sa pre un reame, ma poi scappi via. Cignale, cignale, cignale, mi monta il bestiale da guante e sei mia. Ti sfido, tattino, mi sfilo l'anello d'ardito che pacchia, vedrai. Regina d'un maschio tradito da vanni, ti giuro, sarai.

vergognoso vacillo, perplesso e ferito, se lei lo saprà. Sposato da tutti gli estanni, col cane da guardia, mi pare mi ma. Ti chiamo, riattacco, poi sorto di scatto, mi stiocco, ormaglione, son già per la via. Arrivo sull'uscio, ti guardo di sguscio, mi squadri stupita, so già

Boston, che sfortuna. Siamo arrivati tardi, c'è una lepre sulla luna. Houston, che sfortuna. Siamo arrivati tardi, c'è una lepre sulla luna. E c'è arrivata prima di noi nello spazio. Senza troppo impegno gli è bastato un salto. Houston, che sfortuna. Siamo arrivati secondi, c'è una lepre sulla luna. Houston, che sfortuna. Siamo arrivati secondi, c'è una lepre sulla luna. E c'è arrivata prima di noi, prima dei russi. Senza tutti questi calcoli, senza discorsi.

perché sia uomo che donna, perché è città e campagna, Houston, che facciamo?

sabes.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Stati Uniti e Iran sempre in bilico tra guerra e negoziato. Trump ha annunciato di aver sospeso un attacco già programmato all'Iran su richiesta degli alleati del Golfo. Ora sono possibili svolte concrete, ma restiamo pronti ad un attacco su vasta scala, ha avvertito il presidente americano. Sparatori in una moschea di San Diego in California, almeno 5 i morti, inclusi i 2 presunti attentatori. La madre di uno dei sospettati avrebbe chiamato la polizia prima della sparatoria per segnalare la scomparsa del figlio insieme a diverse sue armi. La tragedia alle Maldive, il team subacqueo finlandese tenterà oggi le operazioni di recupero dei 4 subitaliani ancora bloccati in una grotta a 60 metri di profondità. Il cadavere del 5º sommozzatore è stato già recuperato, tutte ancora da capire le cause della tragedia. Questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El-Khoudry, il 31enne che sabato ha investito e ferito 7 persone in pieno centro a Modena. Sapevo che quel giorno sarei morto, avrebbe raccontato l'uomo al suo legale, che chiederà una perizia psichiatrica. Antonio Conte è un passo dall'addio al Napoli, separazione annunciata domenica dopo l'ultima di campionato con l'Udinese, mercato allenatore in fibrillazione anche all'estero, Flick rinnova col Barcellona, per Mourinho a Real Madrid manca solo l'ufficialità, Guardiola vicino all'addio al City, Maresca in pole per la successione. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Stati Uniti e Iran, sempre in bilico tra guerra e negoziato, nelle ultime ore si sono incrociate dichiarazioni contrastanti da ambo le parti, mentre un nuovo attacco americano sembrava ormai imminente. Laura Supino.
2: Nel continuo alternarsi di scenari e dichiarazioni, poche ore fa Trump ha annunciato di aver sospeso un attacco già programmato all'Iran su richiesta del Qatar, dell'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi, in quanto, ha spiegato, ci sono stati progressi importanti nei negoziati. Tuttavia, avverte il presidente americano, restiamo pronti ad un attacco su vasta scala. Di quali progressi si tratti e su quali tavoli siano maturati non è ancora chiaro. Ieri si era saputo di una nuova controproposta di Teheran al piano USA fatta per venire ai mediatori pakistani. La Repubblica Islamica avrebbe aperto infatti alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti e rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra. La Casa Bianca aveva giudicato tuttavia insufficienti le nuove proposte iraniane. Da capire ora a cosa sia dovuto il nuovo mutamento di scenario.
1: Sparatoria in una moschea di San Diego in California, almeno 5 i morti, inclusi due presunti attentatori, due giovani di 17 e 19 anni. Le autorità indagano l'atto come un crimine d'odio. La madre di uno dei sospettati avrebbe chiamato la polizia circa due ore prima della sparatoria per segnalare la scomparsa del figlio insieme a diverse sue armi. La tragedia alle Maldive, il team subacqueo finlandese di Dan Europe, dotato di attrezzature sofisticatissime, tenterà da oggi le operazioni di recupero dei quattro subitaliani ancora bloccati in una grotta a 60 metri di profondità nelle acque di Alimata. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, fa sapere la compagnia. Il cadavere del quinto sommozzatore, Gianluca Benedetti, è già stato recuperato. Questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 7 persone in pieno centro a Modena, è accusato di strage e lesioni gravissime. Sapevo che quel giorno sarei morto, ha raccontato dal carcere al suo legale che chiederà una perizia psichiatrica. In ospedale in prognosi riservata restano ancora 4 feriti, è cosciente ma in condizioni molto critiche la turista tedesca di 69 anni alla quale sono state tranciate entrambe le gambe nell'impatto. Specialisti di miologia e neurologia a congresso insieme nei giorni scorsi, sentiamo perché.
3: Malattie neuromuscolari. Bologna ha ospitato il 25esimo congresso nazionale dell'Associazione Italiana di Miologia e la 16esima riunione annuale dell'Associazione Italiana per lo studio del sistema nervoso periferico. Spiega perché si è deciso di riunire insieme Vincenzo Nigro, presidente AIM-ETS, ordinario di genetica medica, Università Vanvitelli di Napoli.
4: Perché abbiamo visto che molte malattie non sono classificabili né per l'uno né per l'altro, nel senso che sono in una linea di confine incerto dove entrambi gli specialisti sono indispensabili e quindi poter avere un tetto comune dove discutere delle tematiche comuni rappresenta un elemento di forza per i pazienti, per la comunità e anche per lo sviluppo di quello che saranno le terapie dei prossimi anni.
3: Tra queste un'importante novità riguarda la distrofia di Duchenne, malattia neuromuscolare rara che colpisce ragazzi tra 12 e 14 anni. Elena Pegoraro, ordinaria di neurologia, Università di Padova.
5: È uscito recentemente questo nuovo farmaco vamorolone che ha un meccanismo d'azione innovativo perché si propone di mantenere gli effetti antinfiammatori positivi dei glucocorticoidi ma di spegnere quelli che sono gli effetti collaterali. In modo particolare ha dimostrato di consentire un'adeguata crescita dei ragazzi ma soprattutto di ridurre la demineralizzazione ossea.
1: Calcio aspettando gli ultimi verdetti della stagione in Italia e all'estero, impazza il mercato allenatori. Cambi di panchina in arrivo per i big da Conte a Mourinho a Guardiola. Calcio aspettando gli ultimi verdetti della stagione in Italia e all'estero, impazza il mercato allenatori. Cambi di panchina in arrivo per i big da Conte a Mourinho a Guardiola. Il servizio di Gerardo De Vivo.
6: Arriva, vince e se ne va dopo 2 anni, unica eccezione con la Juventus, 3 anni con 3 scudetti. La regola di Antonio Conte si conferma anche a Napoli. Scudetto il primo anno, Supercoppa Italiana il secondo, c'è ancora un anno di contratto, ma salvo sorprese, domenica dopo l'ultima di campionato con l'Udinese sarà annunciato il divorzio negozio consensuale col club, che pensa a un ritorno di Sarri. Nel valzer delle panchine ricorre sempre il nome di Allegri, a un passo da riportare il Milan in Champions, tutto da decifrare il suo futuro. In Spagna la Liga, dominata dando spettacolo a suon di gol, vale per Flick il rinnovo col Barcellona fino al 2028, mentre per il ritorno di Mourinho al Real Madrid manca solo l'ufficialità. Comunque vada, la lotta per la Premier con l'Arsenal, il matrimonio tra il Manchester City e Pep Guardiola sta per chiudersi. Dopo 10 anni e 20 trofei vinti, spiccano il triplete del 2023 e 6 Premier in 7 anni. Al suo posto Enzo Maresca, già vice di Guardiola ed ex allenatore del Chelsea.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
7: Community Radio.
8: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
9: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A1, 4 km di coda per incidente, sono coinvolti due mezzi pesanti tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione nord. In carreggiata opposta, sullo stesso tratto, rallentamenti per curiosi. In A11 rallentamenti e code per traffico verso Firenze tra Prato Ovest e Bivio con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. E arriviamo alla Fipiri per traffico, code a tratti verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci. Siamo al traffico ferroviario in occasione del passaggio del Giro d'Italia 2026 in Toscana. Segnaliamo alcune modifiche alla circolazione sulle linee Viareggio, Lucca, Firenze e Lucca, Ulla, Lunigiana per domani 20 maggio. Tutti i dettagli sui nostri canali social, sull'app Muoversi in Toscana e su Treni News. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, nell'ambito della cantieristica per la tratta tranviaria Libertà Bagno a Ripoli, proseguono i lavori della sede tranviaria in Viale Europa all'altezza di via Cimitero del Pino. Le lavorazioni proseguiranno fino al 2 di giugno. Ulteriori dettagli sul sito del comune. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
8: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392-06-89-259. Offerta minima 20 euro.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A1, 4 km di coda per incidente, sono coinvolti due mezzi pesanti tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione nord. In carreggiata opposta, sullo stesso tratto, rallentamenti per curiosi. In A11 rallentamenti e code per traffico verso Firenze tra Prato Ovest e Bivio con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. E arriviamo alla Fipiri per traffico, code a tratti verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci. Siamo al traffico ferroviario in occasione del passaggio del Giro d'Italia 2026 in Toscana. Segnaliamo alcune modifiche alla circolazione sulle linee Viareggio, Lucca, Firenze e Lucca, Ulla, Lunigiana per domani 20 maggio. Tutti i dettagli sui nostri canali social, sull'app Muoversi in Toscana e su Treni News. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, nell'ambito della cantieristica per la tratta tranviaria Libertà Bagno a Ripoli, proseguono i lavori della sede tranviaria in Viale Europa all'altezza di via Cimitero del Pino. Le lavorazioni proseguiranno fino al 2 di giugno. Ulteriori dettagli sul sito del comune. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Cultura a chilometro zero, la trasmissione dedicata alle iniziative e agli eventi sul territorio della Regione Toscana. Buongiorno e ben ritrovati da Martina Agnoletti sulle frequenze di Nova Radio. Torniamo ad inaugurare la giornata con lo spazio dedicato alla cultura e con la nuova trasmissione Cultura a chilometro zero, che vi porta a scoprire cosa succede in tutta la regione toscana. Vi ricordo che potete ascoltarci sui 101.5 a Firenze, gli 87.8 nel Mugello per quanto riguarda l'FM, novaradio.info per lo streaming e Nova Radio per il DAB, che ci porta appunto in tutta la regione. 366 10 14 094 è invece il nostro numero WhatsApp, dove potete scriverci e contattarci in qualsiasi momento della giornata.
1: Cultura a chilometro zero.
0: Spazio al primo approfondimento di oggi, che dedichiamo ai luoghi del tempo. Il festival, che dal 29 di maggio al 17 di giugno torna in Maremma, nella Maremma toscana, con una 16ª edizione in programma. Appuntamenti tra letteratura, musica, divulgazione, teatro, con ospiti importanti come Jacopo Fo, Paolo Iannacci, Guido Catalano, Cristina Donà, Tommaso Ragno, ma anche Valerio Aprea, Scagno Celestino, Giobbe Covatta. A raccontarci che cos'è i luoghi del tempo e cosa ci sarà in programma per questa 16ª edizione, Federico Babini, della direzione dell'associazione M Arte.
2: Ma il festival, appunto, giunto alla 16ª edizione, è un festival nato come festival letterario, di incontro, diciamo, tra gli artisti, gli autori e il pubblico. Un incontro che però non doveva essere solo un incontro, come in effetti ce ne sono anche tanti, giustamente, doveva andare alla scoperta di alcuni luoghi. I luoghi narrano di per sé delle cose, anche da soli riescono a dire qualcosa, e assieme, con il connubio con gli artisti e gli autori, hanno trovato veramente una forma d'eccellenza, effettivamente, perché è un festival che da subito è stato molto amato dal pubblico, ma molto amato anche dagli ospiti, che poi ci chiamano, vogliono tornare, così come il pubblico anche fiorentino, perché lo dico, il Festival del Tempo è un festival che ha 8-10 appuntamenti piccolini, sono 150 persone, perché sono delle passeggiate, andiamo a incontrare appunto gli artisti in alcuni luoghi, facciamo delle stazioni dove appunto ci sono degli speech, delle chiacchierate, ci fermiamo, c'è una degustazione alla fine con dei prodotti del territorio, insomma è una cosa molto anche un po' familiare, voglio dire. In questa veste poi incontriamo anche persone che per il nostro lavoro poi vediamo anche a Firenze, per cui non è una cosa così altra da Firenze. Ecco,
0: gli eventi sono piccoli, come dicevi, però i nomi che proponete sono grandi: Jacopo Fo, Paolo Iannacci, Cristina Donà, ma anche Giobbe Covatta, Scagno Celestini, insomma tutti nomi importanti che appartengono, fra l'altro, appunto a arti diverse, musica, teatro e altro. Cosa troveremo a questa edizione dei Luoghi del Tempo?
2: Sì, dalle prime edizioni poi appunto ci siamo un pochino anche un po' evoluti, volendo, andando a chiamare poi durante tutto l'anno, parliamo bene o male negli spettacoli che poi facciamo e portiamo in giro agli artisti di questo nostro piccolo, di questa nostra piccola realtà maremmana. Molti si appassionano e quindi poi alla fine vengono ospiti, e quindi quest'anno partiamo con una serata che quasi, in realtà ha quasi terminato già i posti disponibili, con Jacopo Fo, ma avremo Guido Catalano, appunto tutti quelli che dicevi te, aggiungo Antonio Spadaro e Tommaso Ragno, fanno una serata molto particolare, Mario Tozzi, che viene per la seconda volta ospite al nostro festival, e molti altri. Tutti questi eventi sono sparsi nel territorio della Maremma, per cui facendo base, non so, in uno dei qualsiasi degli 8 comuni che fanno parte degli 8 comuni, è un parco, il Parco Nazionale delle Colline Metarrifere, che fa parte della rete che sostiene il festival, si possono poi visitare, cercare di visitare, fare più tappe possibili del festival, ed è quello che fanno spesso alcuni anche visitatori che durante l'anno ci chiedono quando sarà il festival, in che date ci sarà il festival, perché chiaramente vogliono stare in Maremma, godersi la Maremma dei piccoli borghi e godersela così con queste piccole incursioni culturali.
3: Ci puoi raccontare quali sono più o meno gli appuntamenti in programma o insomma gli eventi un po' più particolari?
2: Prendiamo il via il 29 maggio a Pian di Rocca, in comunicazione della Pescaia, festeggiamo i 100 anni di Dario Fo, della nascita di Dario Fo, e ci saranno Jacopo Fo, il figlio, e anche un altro figlio d'arte che è Paolo Iannacci. È una serata di festa, ecco, ricordiamo questi due grandi artisti, nella fattispecie Dario perché sono i 100 anni della nascita, ma ovviamente ci sarà una serata dedicata anche a Paolo Iannacci, perché il giorno dopo ci spostiamo a Casal di Pare, quindi già al confine con Siena, quindi comune Civitella Paganico, e ci sarà Guido Catalano con Cristina Donà e Saverio Lanza. La domenica ci ritorniamo verso Grosseto, quindi nella vicina Roselle, e abbiamo un appuntamento dedicato all'approfondimento con Antonio Spadaro, con un film che riguarda il film di Scorsese, L'ultima tentazione di Cristo, un approfondimento di un documentario che riguarda il film di Scorsese con il documentario di Pierluigi Di Pasquale, e ci sarà anche Tommaso Ragno, quindi parliamo del Vangelo secondo il cinema. E poi il primo giugno siamo alla Villa Castellaccia, in quel caso assieme ricordiamo Carlo Fruttero e Pietro Citati. Questa cosa è fatta in collaborazione con il gabinetto VSE, che ringraziamo. 2 giugno andiamo a Sticciano, è un festival di ricordi questo, chiaramente, perché i luoghi sono anche delegati ai ricordi. È un posto dove abbiamo incontrato Davide Riondino e dedichiamo quella serata proprio a David. Ugo Di Ghero, ci sarà Chiara Riondino, Francesca Breschi, Fabio Battistelli con il Cantico dei Cantici, è proprio un progetto musicale che era proprio stato ideato da David. E lì cambiamo settimana, la settimana dopo, il 5 giugno, saremo alla Rocca, a Monte Rotondo Marittimo, e lì una serata a Paolo Poli, perché ci sarà Pino Strabioli, e quindi Pino Strabioli ci porta immediatamente dentro il mondo di Paolo Poli. Ci saranno Maria Cassi e Leonardo Brizzi, carissimi al pubblico fiorentino. Se il giorno dopo siamo a Roccastrada e ci sarà Mario Tozzi. Qui andiamo a approfondire i temi proprio ambientali delle colline metallifere, cioè di quel territorio. Il 7 giugno abbiamo Valerio Aprea, più lo conoscono già, e il cantatore De Niro. E poi il 12 giugno a Santa Fiora con Ascanio Celestino. Abbiamo anche il 13 giugno ad Anzedonia, dove viene Giobbe Covatta. In realtà poi finiremo il 17 giugno al Giardino Granducale di Follonica, verrà Benedetta Colombo con l'Orchestra Città di Grosseto.
3: Noi invitiamo chi volesse a approfittare delle prevendite, dei biglietti per i luoghi del tempo, che sono partite il 14 di maggio. L'appuntamento, come dicevamo, tra la Maremma, colline metallifere e tanti altri luoghi nel sud della Toscana, dal 29 di maggio al 17 giugno. Grazie mille a Federico Babini per essere stato con noi.
2: Grazie a voi di aver dato megafono a questa iniziativa. Grazie.

0: Cultura a chilometro zero.
1: Torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi, dove torniamo a parlare di teatro. Numeri in crescita per il progetto scuole della Fondazione Toscana Spettacolo, che porta in classe attività teatrali e arti performative in genere. 109 iniziative per 788 appuntamenti tra laboratori, spettacoli e lezioni, più che raddoppiati rispetto alla stagione 2024-2025, quando furono 385. Un salto grazie all'investimento della Regione Toscana, 100.000 euro per il triennio 2025-27 per dare attuazione alla legge che regola le disposizioni per la promozione delle attività teatrali nelle istituzioni scolastiche. Si tratta tra l'altro della prima legge regionale in Italia che ha l'obiettivo di elevare le discipline dello spettacolo a materia educativa curricolare nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, coinvolte 47 compagnie, di cui 39 toscane, per un investimento totale di 247.000 euro. I destinatari al momento sono bambini e ragazzi di 99 scuole e di 46 comuni in tutte e 10 le province. I lavori però sono ancora in corso. Sono stati acquisiti ulteriori 70 progetti da istituzioni, compagnie e formazioni toscane che potranno implementare l'offerta formativa di 47 scuole che hanno aderito alla call pubblicata dalla Fondazione Toscana Spettacolo lo scorso febbraio. A spiegare perché è importante questa iniziativa, la presidente della Fondazione Toscana Spettacolo, Cristina Scaletti.
2: Per noi è un grandissimo piacere condividere con Regione Toscana, attraverso Fondazione Toscana Spettacolo, che rappresentiamo, non solo l'idea del teatro nelle scuole, che è un'idea straordinaria, ma proprio l'idea che la cultura possa essere un veicolo di pace, di diritti, di inclusione, di interpretazione del sé e della società. E quindi si tratta di un programma dettagliato attraverso una legge, appunto, che attribuisce direttamente a Fondazione Toscana Spettacolo quello che già faceva attraverso altre progettualità, ma da ora in poi proprio legittimandola ancora di più, la funzione del teatro nella scuola da un punto di vista curriculare. Quindi diventa un elemento straordinario, non solo formativo per la propria cultura generale, ma un elemento fondante per la società come bene comune, quelli che per fortuna riescono a moltiplicarsi quando li condividiamo, a differenza dei valori materiali.
1: A spiegare in cosa consiste la programmazione 2025-2026 legata proprio a questo progetto di formazione, la direttrice della Fondazione Toscana Spettacolo, Patrizia Coletta.
3: Quest'anno davvero facciamo un'attività estremamente composita, che in realtà raddoppia i numeri di cui parlava lei, perché stiamo parlando di quasi 800 appuntamenti in 99 scuole in 47 comuni. È un'attività che quest'anno ha avuto uno slancio e un impulso così importante grazie alla legge regionale toscana 56.

0: e che si è sempre appunto svolta grazie alla buona volontà, grazie all'impegno e alla sensibilità di insegnanti particolarmente sensibili al tema. Questa legge veramente sancisce un'alleanza importantissima, un'alleanza naturale, che è quella tra la scuola appunto e il teatro.
1: Teatro che vuol dire anche autonomia, inclusione, non vuol dire soltanto, come dire, capacità artistiche.
0: Assolutamente, vuol dire spirito di gruppo, vuol dire sollecitazione della fantasia, del sogno, dell'immaginazione e della voglia di acquisire conoscenza, sempre più conoscenze. Le arti della scena sono un facilitatore non solo per gli studenti, sono un facilitatore straordinario anche per gli insegnanti. In un momento così fragile, così difficile, sia per gli insegnanti, sia per le scuole, sia anche per le famiglie e in primis per i ragazzi, i giovani stessi, il teatro, le arti della scena, perché parliamo di teatro, di danza, di circo contemporaneo, sono davvero uno strumento e un veicolo di conoscenza incredibile, ed è il motivo, insomma, per cui è nato il teatro oltre 2000 anni fa.
2: Chiudiamo lo spazio dedicato alla cultura, ci risentiremo nel pomeriggio dalle 15.10 con Sputnik e dalle 16.05 con le notizie del Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi Luci della Ribalta e a seguire dello spazio dedicato all'attualità. Un saluto a tutti da Martina Agnoletti, rimanete con noi su Nova Radio.
3: Cultura a chilometro zero.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Allo spazio Alfieri si inaugurano le proiezioni del Kibaka Florence African Festival. Alle 19 la selezione di cortometraggi Afrobricks. Alle 20:30 Niumba di Francesco Del Grosso, alla presenza del regista. Al Cinema Portico alle ore 20:30 Ryuichi Sakamoto Opus, un film concerto curato dal pianista stesso prima della scomparsa, proiettato in contemporanea in vari cinema d'Italia. Alle ore 20 al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Olga Paschenko al fortepiano suona musiche di Liszt, Glinka Balakirev e Ensel. Sulle frequenze di Nova Radio alle 17:30 le selezioni musicali del martedì, alle 18:30 Florence Underground, alle 20 da Bosco e da Riviera.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati dalla redazione in studio Alessio Galea. Attacco sospeso, ora possibili sviluppi negoziali seri, ma senza accordi concreti siamo pronti ad un attacco su vasta scala. E questa è l'ultima presa di posizione del presidente Trump rispetto al conflitto con l'Iran. Secondo quanto riferito dal presidente statunitense, a chiedergli di fermare la ripresa della guerra sono stati Qatar, Arabia Saudita e Emirati Arabi, alla luce di presunti nuovi risvolti nelle trattative, di cui però al momento non si conoscono i dettagli. La tragedia alle Maldive, il team subacqueo finlandese di Dan Europe tenterà da oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani ancora bloccati in una grotta a 60 metri di profondità nelle acque di Alimata. L'operazione viene definita tecnicamente impegnativa. Il cadavere del 5° sommozzatore Gianluca Benedetti è stato già recuperato. Tutto è ancora da capire le cause della tragedia. Mentre resta il giallo dei permessi, le autorità maldiviane specificano che solo 3 dei ricercatori avevano il permesso di scendere fino a 50 metri. Si terrà questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 7 persone in pieno centro a Modena. L'uomo è accusato di strage e lesioni gravissime. Sapevo che quel giorno sarei morto, non volevo fare del male, avrebbe raccontato dal carcere al suo legale, che chiederà una perizia psichiatrica. In attesa della convalida del fermo Mario Landolfi, il 48enne arrestato ieri per l'uccisione delle 2 donne trovate morte in un cantiere edile a Pollena Trocchia, nel Napoletano. A lungo ascoltato in caserma dai carabinieri, ieri avrebbe reso una prima confessione. Abbiamo litigato sul pagamento e le uccise. Le 2 vittime, assassinate in giorni diversi, sono una 29enne del Casertano e una donna 49enne di origini ucraine. L'assassino le avrebbe gettate dall'edificio in costruzione dopo aver ricevuto una prestazione sessuale. Ciclismo alle spalle, la seconda giornata di riposo, il Giro d'Italia riparte con la 10ª tappa nell'unica crono individuale di questa edizione della corsa, 42 chilometri da Viareggio a Massa. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. L'informazione torna più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Think I'm going crazy.
4: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.
5: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
6: Tre minuti dopo le 9 di questo martedì 19 maggio, buongiorno dalla redazione giornalistica di Nova Radio, ben ritrovati all'ascolto con questa nuova puntata di Newsbox. In studio Riccardo Pinzauti, in primo piano l'attualità con i titoli che leggeremo fra qualche istante dai quotidiani online. C'è il tema della guerra Stati Uniti-Iran e la sospensione dell'attacco da parte di Trump su pressione dei paesi arabi. C'è la campagna di ritrovamento dei corpi dei sub italiani scomparsi nella grotta alle Maldive, e c'è soprattutto per noi la vicenda della Sumud Flottiglia, che è stata attaccata ieri in pieno giorno dalle forze navali israeliane. Una caccia ai circa 60 imbarcazioni che compongono la missione civile navale, che è durata per tutto il giorno e proseguita nel corso della notte. Ancora circa una cinquantina delle 60 barche sono state intercettate, ne rimangono una decina ancora che veleggiano verso Gaza. Tra queste c'è anche la Don Juan, la nave Isdud, su cui viaggiano Antonella Bundu e Dario Salvetti, che sono attivisti fiorentini. Sentiremo le loro voci dell'allarme dell'attacco, ne parleremo con Dimitri Palagi, Sinistra Progetto Comune. Abbiamo contattato qualche minuto fa la stessa Bundu, che ci ha spiegato come in questo momento prosegue la navigazione, ma non possono essere al telefono. Ovviamente vi racconteremo ulteriori particolari via via che andranno avanti. Poi le notizie della nostra regione con i temi dell'economia e della, del lavoro, una ricerca importante dell'IRES CGL mette in evidenza come negli ultimi 10 anni la ricchezza prodotta in Toscana dalle industrie sia andata a rimunerare il capitale piuttosto che a gli investimenti di processo di prodotto e nella ridistribuzione della ricchezza al lavoro. Servono politiche diverse, servono anche una diversa politica degli incentivi, dice la CGL. Poi parleremo anche di tranvia, di urbanistica, di viabilità e di molto altro. Ma partiamo dal meteo del Consorzio Lamma. Giulio Betti, buongiorno.
2: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti.
6: Le prossime ore cosa ci riservano invece dal punto di vista meteo?
2: Allora, dunque, una debole perturbazione sta transitando in queste ore sulla Toscana, porterà qualche pioggia anche sulla provincia di Firenze e anche sul capoluogo, soprattutto tra la tarda mattinata e il pomeriggio. Si tratterà comunque di fenomeni sporadici che tenderanno ad attenuarsi in serata. Oggi le temperature oscilleranno intorno ai 19-20 gradi, quindi valori ancora al di sotto delle medie del periodo. Per da domani invece decisa svolta meteo con l'anticiclone di matrice subtropicale che tenderà a rinforzarsi molto rapidamente e quindi domani avremo una giornata per lo più stabile con qualche isolato rovescio giusto sui rilievi appenninici, ma per il resto condizioni di stabilità con temperature massime che raggiungeranno i 24-25 gradi a partire da giovedì, ulteriore rinforzo dell'alta pressione con temperature che raggiungeranno valori quasi estivi. È tutto.
6: Grazie a Lamma, risentirci domani. 9-7 minuti, andiamo a vedere le principali notizie.
7: Newsbox.
6: E guardiamo dunque i titoli che si concentrano in questo momento sulla decisione di Donald Trump di sospendere la decisione di un nuovo attacco, quindi una ripresa delle attività militari nei confronti dell'Iran. Su pressione si spiega da parte degli stati arabi del Golfo che hanno chiesto un ulteriore supplemento di mediazione. Secondo Trump il negoziato sarebbe ripreso, effettivamente ci sarebbero prospettive serie. Ovviamente le dichiarazioni del presidente statunitense sono sempre da prendere con diciamo il beneficio dell'inventario. La stampa: Iran ha sospeso l'attacco degli Stati Uniti, Trump parla di ottime possibilità di accordo senza bombe. Dalle pagine del Corriere della Sera l'apertura anche qui sullo stesso tema, l'annuncio di Trump: ha sospeso l'attacco all'Iran, sono in corso seri negoziati, il passo indietro dopo la richiesta dei paesi arabi, la partita che si gioca è quella sull'uranio. Tanto Putin oggi vola da Xi Jinping in cerca di garanzie e prova a non farsi mettere in ombra. Questo è il quadro invece, diciamo, probabilmente più che guarda l'Ucraina. La Repubblica: i paesi arabi fermano l'attacco degli Stati Uniti, contatti segreti tra sceicchi e mullah, Trump rimane solo davanti al bivio dell'Iran. Il presidente ha detto: ora trattiamo, da Teheran una nuova proposta, riapertura di Hormuz e uranio in Russia, mentre la Casa Bianca avverte: devono rinunciare alle ambizioni nucleari. Per Araghchi, il ministro degli esteri, parla di richieste eccessive. L'ex inviato speciale Greenblatt, intervistato alla Repubblica, dice: il regime iraniano è diviso, Donald Trump vuol capire se è in grado di fare un accordo e poi mantenerlo. C'è un'altra notizia che in questo momento tra l'altro è in primo piano sul Corriere della Sera, quindi scavalcando gli esteri, è il recupero dei corpi dei 5 subacquei italiani scomparsi nella grotta alle Maldive. Maldive: iniziato il recupero dei corpi dei 2 sub italiani morti, servirà una staffetta in 3 fasi. L'ultima notizia: l'incidente è avvenuto durante le scorse subacquee alla grotta di Tinvanakandu, detta anche grotta degli squali, alle Maldive. Dalle pagine della Repubblica anche qua c'è questo tema abbastanza in rilievo, con la diretta seguita da Repubblica: inizia il recupero di 2 dei 4 corpi dei sub italiani. dalle bombe al piano di missione, 5 punti ancora da chiarire, sono gli interrogativi sull'inchiesta e sulle possibili cause della vicenda della morte. Poi l'Ateneo che scarica la professoressa della spedizione, nessun permesso era stato dato alle immersioni, e poi il video, passaggi stretti e corridoi senza risalita verticale, la grotta sommersa nelle immagini girate nel 2014. Così dalle pagine della Repubblica. C'è altro tema, quello della cronaca, Modena, i deliri del Cudri, sabato sapevo di morire, e in carcere chiede la Bibbia, sono le dichiarazioni che appunto sembrano emergere dalle carte dell'inchiesta, delle prime risultanze. Altre notizie, stavolta dal Corriere della Sera, la diagnosi, il trattamento interrotto psichiatrico dopo 12 mesi da parte del Cudri, il Deep State italiano mi perseguita, sono alcune delle scritte che si trovano nelle sue carte. Un ex collega racconta, perso il controllo con una ragazza. La Stampa, altre notizie, il militare eroe che parla in intervista alla Stampa, così ho salvato la donna che ha perso le gambe, è passato di lì per caso con il laccio emostatico e sono intervenuto. Poi gli allarmi inascoltati su Salim, le cure interrotte, i farmaci in casa, mentre sull'attentato a Modena, il muro di Fratelli d'Italia contro Salvini, Salvini ha invocato la revoca della cittadinanza in caso di gravi crimini, su questo si è aperto un conflitto politico con gli alleati, a partire da Forza Italia, che hanno detto non si può revocare la cittadinanza, è strumentalizzazione politica. Dalle pagine del Corriere della Sera, permessi di soggiorno e duello tra Lega e Salvini, tra la Lega e Forza Italia, infatti Salvini dice via dall'Italia chi delinque, Tajani replica e il Cudri è italiano. E veniamo alle 9:12 minuti anche all'altra vicenda che secondo noi è centrale, quella dell'attacco ieri alla Global Sumud Flottiglia, un attacco partito ieri in mattinata e proseguito poi ininterrottamente. Le circa 60 barche che stavano muovendosi verso Gaza per rompere il blocco navale imposto da Israele sono state attaccate. Racconti delle telecamere a bordo restituiscono le immagini delle motovedette con i militari israeliani armati che fanno irruzione nelle barche, spaccano le telecamere e poi prendono in stato di fermo gli occupanti con le mani alzate. Presenti due navi militari israeliane e una nave prigione. L'allarme era stato lanciato ieri dagli attivisti toscani, tra questi Antonella Bundu e Dario Salvetti. Sentiamo proprio Salvetti come raccontava l'avvio dell'attacco ieri alla Sumud Flottiglia.
8: Contro ogni previsione, l'intercettazione è iniziata in pieno giorno, abbiamo già barche intercettate, abbiamo visto gommoni approcciare le barche. Quelle che probabilmente sto riprendendo in questo momento sono una nave militare e la nave prigione, cosiddetta nave prigione, dove potremmo essere trasportati. E nulla, sta accadendo di nuovo, sta accadendo che barche a vela con aiuti umanitari vengono fermate militarmente e in piene acque internazionali. Evidentemente è troppo importante che nessuno rompa, nemmeno con queste piccole barche a vela, l'assedio di Gaza, lo sterminio, il genocidio, perché lo sterminio e il genocidio devono essere elementi fondamentali nel nuovo ordine mondiale, nell'escalation bellica mondiale che si sta costruendo. Oggi in Italia c'è uno sciopero generale in corso, è fondamentale che le lavoratrici e i lavoratori dei nostri paesi, delle nostre società si rendano conto che è qua in questo momento che si gioca una partita che riguarda i loro contratti, il loro futuro, le loro figlie, figli, lo stato sociale, perché nel mondo in guerra, nel mondo in cui questo può accadere, non c'è spazio per nessun tipo di diritto sociale e di diritto civile.
6: Così Dario Salvetti, ieri intorno alle 11 ora italiana, 10 e mezzo 11, la operazione militare israeliana è andata avanti per tutta la giornata e poi per tutta la notte. La situazione qual è? È quella che dal tracker della Sundflottiglia risultano una sessantina di navi intercettate, 10 ancora quelle che continuano la navigazione. Intercettazioni sono state portate avanti anche nel corso della notte. Tra queste 10 barche che veleggiano ancora verso Gaza c'è anche la nave Isdud o nave Don Juan, su cui viaggiano proprio lo stesso Salvetti e Antonella Bundu, sinistra progetto comune e ex candidata governatrice per Toscana Rossa della regione Toscana. Sentiamo che cosa brevissimamente ci raccontava con un audio Bundu ieri pomeriggio, dopo essere con la sua nave in qualche modo scampata, almeno per il momento, all'abordaggio, all'attacco delle forze navali israeliane.
9: Noi siamo ancora liberi, stiamo viaggiando, non siamo chiaramente fermi, la direzione è sempre Gaza. E penso abbiano già intercettato 17 barche che in teoria le hanno portate sulla nave prigione, ma per il resto non so dirti altro. Noi stiamo in questo momento, non vediamo le navi da guerra.
6: Così Bundu, e tuttora la nave Sdud si muove verso Gaza, la sua posizione viene data intorno alle 118-119 miglia nautiche da Gaza, sono più di 200 chilometri insieme un altro piccolo drappello appunto di navi che vanno avanti. Dai quotidiani la notizia ovviamente la ritrovate chiaramente sui quotidiani cartacei, anche su quelli online. La Repubblica, in pieno giorno in acque internazionali, puntando i fucili, così l'IDF, l'esercito israeliano, ha fermato la flottiglia. E poi chi sono i fermati, dagli ecologisti agli avvocati, la variegata galassia degli attivisti italiani catturati. C'è anche un parlamentare del Movimento 5 Stelle, parlamentare Caro Tenuto, il leader dell'organizzazione di questa missione navale, uno dei leader, Saif Abu Keshek, che era già stato intercettato nel primo attacco, quello al largo delle coste greche, e poi tradotto in Israele, trattenuto per oltre una settimana e poi rilasciato, non è partito con la seconda flottiglia, con la ripartenza della flottiglia, racconta a Repubblica: sapevo che nelle carceri di Israele non c'è nulla che ti protegga. La Stampa, su questa vicenda: Israele attacca la flottiglia diretta a Gaza, sono 12 gli italiani fermati, Tajani chiede siano rilasciati subito. Dalle pagine invece del Corriere della Sera, in questo momento stentiamo a ritrovare la vicenda della Sumud Flottiglia nella prima pagina. Per quanto riguarda le reazioni, ne faceva accenno Salvetti nell'audio che vi abbiamo fatto ascoltare. Ieri è la giornata di sciopero generale, uno sciopero convocato dal sindacato USB, si è andati in piazza durante la mattina anche in difesa della flottiglia e contro l'economia di guerra. Si è tornati a scendere in piazza a Firenze, così come in altre città d'Italia, compresa a Livorno in Toscana, contro l'attacco. Alle manifestazioni già dalla prima mattina c'era presente il consigliere regionale Lorenzo Falchi di AVS, Alleanza Verdi Sinistra. Sentiamo come ha commentato l'attacco alla flottiglia che era avvenuto, la cui notizia era stata diffusa veramente pochi minuti prima.
10: L'ennesimo comportamento banditesco e illegale di Israele, che continua a intercettare, facendo un atto illegale a tutti gli effetti, le navi della flottiglia, che sono lì non solo per portare aiuti umanitari, ma evidentemente per dimostrare l'assurdità e la violenza del genocidio, del blocco militare e navale di Gaza, un'azione pacifica, non violenta, che ha tutto il sostegno di chiunque ritiene che quello che accade a Gaza e in Palestina sia inaccettabile. È incredibile e vergognoso il silenzio complice del nostro paese e dell'Unione Europea, che continua a far fare Israele ogni atto illegale come quello dell'intercettazione delle navi. Noi siamo con la flottiglia, noi siamo per il diritto internazionale, noi siamo per la libertà del popolo palestinese.
11: Anche la regione toscana potrebbe fare qualcosa in più?
10: La regione toscana per prima ha approvato una proposta di legge per il riconoscimento dello Stato di Palestina. È necessario insistere con ogni canale diplomatico, rompere ogni canale diplomatico con Israele, lo abbiamo detto in tutte le salse, anche interrompendo quel rapporto a capo della fondazione Meyer di Marco Harrai, console di Israele. Riteniamo che sia un controsenso, una cosa assurda per una regione come la Toscana, che fa della pace e del rispetto dei popoli un elemento centrale del proprio essere. È una regione che fa tanto, deve fare ancora di più anche sulla operazione internazionale, sulla operazione sanitaria. Il nostro paese è silente e complice, c'è bisogno che dal basso, dai comuni, dalle regioni si faccia sentire forte una voce per la pace e per il rispetto del diritto internazionale.
6: Questo era Lorenzo Falchi, consigliere regionale AVS, Alleanza Verdi Sinistra, ieri mattina al sciopero presidio convocato da Sindacato SB per lo sciopero generale davanti alla prefettura in via Cavour a Firenze. Dopo la notizia dell'attacco alla flottiglia, il nuovo attacco possiamo dire, anche nel pomeriggio ci si è tornati a riunire in presidio, stavolta in Piazza Signoria, con una manifestazione partecipata da alcune centinaia di persone che poi è partita in corteo verso Larno e Ponte Santa Trinita. La notizia è riportata anche con una fotonotizia sul Corriere Fiorentino. Ci stanno rapendo l'SOS della flottiglia e poi parte il corteo con gli appelli di Bundo e dei toscani dalle barche sotto attacco. Poco prima il Consiglio Comunale Palazzo Vecchio ha avuto anche lì un momento di riflessione, anche di dibattito politico sul tema. Ne parliamo con Dimitri Palagi, Sinistra Progetto Comune, consigliere comunale, è lo stesso movimento, lo ricordiamo, di Antonella Bundo. Buongiorno.
12: Buongiorno e grazie.
6: Dunque, innanzitutto un commento su quello che è successo. Lo è stato evidenziato da più parti, diciamo sotto gli occhi di tutti. L'attacco stavolta è avvenuto non di notte, ma diciamo così in pieno giorno, ed è andato avanti tutta la giornata. In qualche modo noi abbiamo raccontato le mobilitazioni che si diffondevano molto più le mobilitazioni di le reazioni invece politiche che pure insomma ci sono state. Il nostro ministro degli esteri ha chiesto a Israele che venissero rispettate le leggi del diritto internazionale nel fermo di queste persone. Ecco, però siamo di fronte all'ennesima azione, sembra in totale libertà di Israele e delle sue forze armate.
12: Una situazione dove il governo di Israele sembra godere di totale impunità, una sistematica violazione del diritto internazionale che va avanti da decenni nei confronti del popolo palestinese, che si estende in acque internazionali su persone che, a prescindere dalla loro nazionalità, non c'è passaporto che possa difenderle, viene da dire in questo modo. Quindi un disinteresse completo, totale, da parte del governo israeliano anche nei confronti di quelle che sono le dichiarazioni che sono arrivate da un timidissimo governo Meloni, che pure ha preso delle posizioni, soprattutto dopo che c'è stata questa rottura di rapporti col presidente degli Stati Uniti. Però anche ieri effettivamente in Consiglio Comunale, dove abbiamo discusso a lungo di materie strettamente legate alla città, c'era la trasformazione urbanistica di Palazzo Sassetti, c'era il regolamento dei DOR, e a un certo punto, verso la fine della seduta, mentre iniziavano i tamburi del presidio, che poi si è trasformato in corteo in Piazza della Signoria, abbiamo preso atto che anche da parte di forze politiche molto...
6: Palagi, la sentiamo male, abbiamo perso un attimo il collegamento, ci sente? Evidentemente no, proviamo a ricontattarlo, probabilmente si è spostato in una zona con meno campo. Qualche istante di musica e proviamo a ristabilire il collegamento.

0: Newsbox.
1: Dovremmo aver ristabilito il collegamento con Dimitri Palagi, Sinistra del Progetto Comune. Ci raccontava del fatto che in Consiglio Comunale avevate discusso di temi che riguardano la città, ma anche della vicenda della flottiglia. Cosa è venuto fuori?
2: Un'approvazione anche questa volta, come dopo la prima intercettazione, senza voti contrari, diversi gruppi assenti, qualche non voto, per il resto un'ampia maggioranza ha chiesto che ci sia l'immediato rilascio di chi ha ricevuto già l'intercettazione. Sappiamo che nelle prossime ore questo rischia di accadere anche alle barche che ancora stanno navigando, compresa quella dove sono Antonella Bundo e Dario Salvetti. È una presa di posizione in linea con quello che era il presidio che si stava iniziando a organizzare e che poi è partito in corteo verso Piazza Santo Spirito. Devo dire che quando si parla di una situazione concreta, evidentemente alcune cose che nel dibattito nazionale e internazionale diventano quasi un elemento di polemica politica, di fronte alle situazioni reali un po' sfumano. Questo da una parte ci fa molto piacere, cioè non voglio in nessun modo sottovalutare il fatto che sia importante che il Consiglio Comunale di Firenze sia in linea con la società e che abbia una posizione molto netta. Al tempo stesso io credo che un pezzo del motivo per cui c'è la flottiglia è un motivo importante per cui Antonella Bundu, da un'altra parte Dario Salvetti, che hanno un ruolo pubblico di riconoscimento, è importante che siano lì, è perché questo ci costringe a ragionare di questa impunità che il governo di Israele e l'esercito di Israele hanno e che adesso stanno applicando sulla flottiglia, ma che tutti i giorni da decenni portano avanti nei confronti del popolo palestinese, peraltro uccidendo e buttando fuori le persone e portando avanti una vera e propria pulizia etnica. Quindi io, a fronte di un dibattito che in parte sui social e in parte sul sistema mediatico nazionale si sviluppa sul perché è utile o non è utile, io credo che per prima cosa si debba rispettare chi sceglie di mettersi in prima linea con i propri corpi, in qualcosa in cui crede, con un atteggiamento assolutamente non violento per evidenziare le contraddizioni e l'ipocrisia del sistema internazionale, e dall'altra il fatto che probabilmente senza la flottiglia, non parlo ovviamente di Nova Radio o di quello che sta facendo Sinistra Progetto Comune e in parte del Consiglio Comunale di Firenze, ma in generale si parlerebbe molto meno di quello che succede in Palestina, a Gaza e nei territori occupati.
1: La stessa Antonella Bundu in un post ieri su Facebook ha detto: ci stanno attaccando da 10 ore eppure non vediamo la reazione. Cosa, fra virgolette, state facendo? Chiaramente non si riferiva a quelli scesi in piazza Signoria né a quelli che appunto hanno sollevato anche nelle sedi politiche questo tema, ma c'è una sorta di o stanchezza o assuefazione anche su questo? Abbiamo già visto appunto, tra virgolette, queste scene, ahimè, nell'autunno scorso, le abbiamo viste poche settimane fa. Si punta a un, come dire, un infiacchimento anche dell'opinione pubblica?
2: No, io credo che più che un infiacchimento dell'opinione pubblica ci sia un venire meno di possibili compromessi e in parte di ipocrisie. Cioè non si può dire che il governo di Israele viola il diritto internazionale e poi non fare niente. Questa invece è un po' la cifra dell'Unione Europea rispetto a quello che viene fatto nei territori occupati illegalmente, nelle colonie, nei rapporti economici. Abbiamo visto che a un certo punto persino il governo italiano aveva annunciato una possibile, diciamo,
1: messa in discussione dell'accordo.
2: Ma tutto questo, diciamo, a fronte di un'opinione pubblica che è evidente che in un primo momento c'è una maggiore tensione, ma è anche normale che poi a un certo punto l'indignazione si stabilizzi e cominci a diventare pensiero consapevole. Io credo che oggi non ci sia tanto un'opinione pubblica più indifferente quanto un'impossibilità per chi ha ruoli di potere, ruoli di responsabilità, di dire sì, siamo solidari con la flottiglia e non fare nulla. Ecco, e questo non fare nulla, che nelle prime ore, magari l'anno scorso, poteva in qualche modo essere, non dico compreso, ma poteva trovare una cornice, uno poteva dire vabbè, staranno decidendo che cosa fare. Ecco, a questo punto non c'è nessuna giustificazione per nessuno dei governi. mi permetto un altro elemento, diciamo, non vuole essere in nessun modo polemico, però io ho visto anche sulle bolle social un grande entusiasmo nei confronti delle posizioni, per esempio, della Spagna. Io credo che si debba sempre ricordarsi che la politica non è soltanto opinione, ma è anche processi concreti. E quindi io credo che debba esserci una forte indisponibilità a accettare, non sto parlando tanto ovviamente della Spagna, ma sto dicendo in generale di come ci approcciamo con la politica, che ci debbano essere delle azioni conseguenti. Sentivo alcune dichiarazioni fatte dal consigliere regionale Falchi sul console onorario di Israele. Noi ovviamente continuiamo a chiedere che vengano, diciamo, addirittura chiediamo che venga chiuso il consolato onorario e che ci siano le dimissioni dal presidente della Fondazione Meyer. Quello che ci aspettiamo è che però il presidente della Regione Toscana, la sindaca del Comune di Firenze e tutte quelle che possono essere le relazioni diplomatiche che hanno siano molto attivi nel chiedere il rilascio di queste persone. Quindi la critica più forte è nel confronto del governo nazionale e del governo Meloni. Dall'altra parte vogliamo sperare che tutti i canali diplomatici possibili vengano portati avanti, anche perché da parte del presidente della Regione Toscana e da parte della sindaca di Firenze non ci sono posizioni così nette come quelle che abbiamo noi. Questo presuppone che forse possono avere dei canali di dialogo che hanno difeso, fra l'altro, fra le nostre forti contestazioni e polemiche e che possono essere utilizzati. Quindi servono azioni e io credo che quindi non ci sia tanto una stanchezza o una assuefazione dell'opinione pubblica quanto una assuefazione di chi ha ruoli di potere e di governo.
1: Insomma, a dire, ecco, nell'immediato ci appelliamo a Israele, ma poi non essere, fra virgolette, conseguenti oppure non agire. Quindi, secondo voi, anche, diciamo, un appello della, fra virgolette, piccola sindaca di Firenze o della piccola regione toscana, ovviamente nel contesto, può servire a far pressione sui nostri governi, sui governi europei e chissà anche a livello diciamo internazionale? Non è un po' troppo ottimistica questa visione?
2: No, non è ottimistica, non penso che risolverà di per sé, ma credo che comunque Firenze sia una città dove le grandi multinazionali vengono a fare le loro sfilate di moda anche nelle piazze pubbliche, Palazzo Vecchio viene affittato, cioè le cose secondo noi stanno insieme. In più ci sono tutta una serie di relazioni con centri di ricerca, con realtà economiche, tutto può concorrere, tutto può servire, perché chiaramente poi le singole azioni confluiscono in un unico canale di pressione ed è fondamentale. Aggiungo anche che c'è un elemento di diplomazia e che la città di Firenze ha una sua centralità, una sua tradizione, spesso viene evocata anche in maniera forse eccessivamente retorica, mi viene da dire da parte del centro-sinistra, ciò cioè non toglie che sia una tradizione reale.
1: Quindi,
2: che
1: se Firenze è città di pace, reali. Lo sia, no?
2: Voi dite molte cose si potrebbero fare male. Anche concretamente e simbolicamente. Noi diciamo su questo preferiamo non avere un atteggiamento di rottura, anzi, diciamo il voto del Consiglio Comunale di ieri conferma che c'è un'ampia disponibilità a capire come fare. Capiamo che non va più molto di moda avere ruoli di governo e portare avanti azioni concrete, però questo noi continueremo a chiederlo e pretenderlo, mentre tra l'altro applicandolo, perché Antonella Bunduci di Fontello si può fare.
1: Grazie Dimitri Palagi, Sinistra Progetto Comune, ovviamente buon lavoro a voi.
2: Grazie, a presto.
0: 9:34 minuti, la pubblicità, il traffico in tempo reale di Marsi in Toscana e poi veniamo anche a altre notizie della nostra regione.
3: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392-06-89-259. Offerta minima 20 euro.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 in direzione nord, code a tratti per traffico tra Valdarno e Firenze Sud, in carreggiata opposta rallentamenti per perdita di carico tra Via 1 Variante e Badia e per traffico tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Ci spostiamo in A11, code a tratti tra Pistoia e Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. E arriviamo alla FIPD verso Firenze, code tra Ginestra e Firenze Scandicci, inoltre code in uscita a Scandicci e a Santa Croce per chi proviene da Firenze, code a tratti ancora una volta per traffico verso Pisa tra Cascina e Pisa Nord-Est. E prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze segnaliamo chiusura di via dei Pescioni per scavo urgente con blocco temporaneo della circolazione. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: 9:37 minuti, abbiamo parlato di Simon Flottiglia, il suo l'attacco a le barche. A partire dalla giornata di ieri, ancora 10 stanno veleggiando verso Gaza, tra queste la nave Isdud con Antonella Bundu e Dario Salvetti. Dai quotidiani fiorentini troviamo la vicenda nelle pagine del Corriere Fiorentino con questa fotonotizia dalla prima pagina che racconta della manifestazione ieri in Piazza Signoria in reazione a quanto avvenuto. Tanti al presidio in Piazza Signoria, che poi diventa un corteo fino in Oltrarno. L'SOS di Antonella Bundu: hanno iniziato a rapirci, a Firenze scende in strada per la flottiglia, l'allarme da una delle barche durante gli attacchi all'IDF, gli altri toscani in missione. C'è non soltanto Antonella Bundu e Dario Salvetti, c'è anche un medico anestesista di Siena, Alfonso Coletta, che ha diffuso un video in cui dice: se state guardando questo video significa che sono stato intercettato da Israele. Mi rivolgo a tutti i paesi, alla Premier Giorgia Meloni: fate qualcosa in favore della solidarietà. A Gaza hanno amputato bambini senza anestesia, e proprio alcuni aiuti umanitari e attrezzature riguardano proprio le attrezzature mediche a bordo della Sumud. Sulle pagine della Repubblica anche Antonella Bundu con la flottiglia a Firenze, corteo per la Palestina. Tre navi da guerra israeliane che si avvicinano, salgono a bordo, ci arrestano tutti, l'ultima volta hanno tagliato le vele e lasciato 7 persone a deriva. È la voce di Antonella Bundu che ha parlato così al telefono a Repubblica, e appunto la situazione è che ancora la nave Isdud, la barca Isdud, veleggia verso la costa palestinese a circa 118 miglia nautiche di distanza. Altra vicenda che troviamo su tutti i quotidiani: la vicenda del lavoro e dell'economia toscana. Un rapporto di CGIL mette in luce una un fenomeno di lungo periodo che caratterizza la nostra dinamica economica regionale. Il fatto che l'industria ha prodotto negli ultimi 10 anni grandi profitti, ma questi profitti non sono andati con gli investimenti e le innovazioni, né tantomeno alla redistribuzione dei redditi e dei salari, ma sono andati a retribuire invece il capitale. La CGIL all'attacco sull'industria toscana, scrive la Repubblica. Gli utili sono cresciuti del 70%, ma i salari sono rimasti fermi. Lo studio IRES sul valore della produzione negli anni tra il 2015 e il 2024. Il sindacato chiede che si premi chi investe sul lavoro, mentre gli imprenditori chiedono un patto per lo sviluppo. Dal Corriere Fiorentino, stessa notizia, anche qua in apertura, a testimoniare insomma la incisività di questa ricerca. La ricchezza cresce, ma i salari no. Dal 2014 gli utili dell'industria regionale hanno segnato più 70%, poca redistribuzione. I dati IRES CGIL sulla manifattura, con stipendi in calo in 7 comparti su 13, ci sono stati 35 anni di scelte politiche sbagliate, secondo l'economista Roventini della scuola Sant'Anna di Pisa. Il Tirreno: profitti in crescita, salari al palo. Il trend della manifattura toscana, lo studio della IRES per CGIL, si basa sui dati dei bilanci dal 2015 al 2024. L'aumento dei compensi lordi è inferiore al tasso di inflazione comunato, si spiega. Siamo tutti nello stesso mare, ma non siamo tutti sulla stessa barca, è quello che ha detto il segretario toscano Rossano Rossi. Sentiamo però l'analisi della situazione con le parole di Maurizio Brotini, che è componente della segreteria della CGIL Toscana.
0: Negli ultimi 10 anni gli utili netti delle aziende manifatturiere toscane hanno ammontato a 28 miliardi. L'aumento del 2024 sul 2015 rispetto ai profitti è il 69%, i salari reali sono aumentati soltanto l'1%. Gli investimenti, che è l'altra voce importante in Toscana, al netto del picco post-pandemico, si mantengono al di sotto dell'1%, inferiori alla media nazionale. Quindi non si è inceppato affatto il meccanismo di creazione di ricchezza. Questa ricchezza è andata in profitti che non sono stati redistribuiti né in salari, né in aumento di ore lavorate, né in investimenti, come dire, produttivi. Questa purtroppo è la realtà anche della nostra regione. La traiettoria si corregge trasferendo i profitti che vanno a rendita a investimenti finanziari in investimenti produttivi. Devono rimanere nella nostra regione, devono aumentare i salari anche nei settori manifatturieri, deve aumentare l'occupazione e soprattutto bisogna investire prima che ci possa essere la crisi.
2: Così Maurizio Brotini sugli strumenti che potrebbero essere utilizzati in questo senso, quello di una modifica nel modo in cui si conferiscono aiuti, incentivi alle imprese, premiare quelle che effettivamente poi migliorano le condizioni di lavoro o fanno reali investimenti, ha spiegato il segretario della CGIL Toscana Rossano Rossi.
3: La politica bisognerebbe facesse provvedimenti che premiano quelli che investono sul lavoro e che non premiano chi accumula e mette via, perché se no succede quello che sta succedendo. Cioè, sono scelte politiche, c'è bisogno di scelte politiche chiare che distribuiscono ricchezza verso chi è il motore dell'Italia, i lavoratrici e i lavoratori. Per esempio si parla sempre di aiuti alle imprese. No, perché anche il governo, anche ha fatto il decreto 1° maggio, alla fine ai lavoratori gli è andato 1 euro. Allora si potrebbero dare degli aiuti alle imprese che veramente applicano contratti nazionali. Non è una banalità, perché ci sono tanti contratti, non sono contratti comodo fatti da sindacati gialli. Quindi noi in Toscana, per esempio, si sta trattando il rinnovo di contratto di secondo livello dell'artigianato, il settore in Toscana riguarda più di 400.000 lavoratori. Chiederemo alla regione toscana se alle imprese che accetteranno di rinnovare il contratto gli può essere fatto delle concessioni sotto forma che sgravi un po' di sgravi dell'IRA. Di sicuro non come è stato fatto fino adesso, perché quello è stato fatto fino adesso sono stati soldi dati a pioggia, indipendentemente da chi ne abbia bisogno, da assunzioni fatte o non fatte, o da assunzioni che si sarebbero comunque fatte.
2: Di fronte alla richiesta dei sindacati c'era anche il governatore Giani, che non ha chiuso la porta a una revisione del sistema degli incentivi alle imprese, anche se diciamo ci è andato molto cauto. Dobbiamo controllare la possibilità di introdurre degli incentivi che non che siano in linea con le leggi, quindi non penalizzino, non siano discriminatori. Sentiamo cosa ha detto Giani.
4: Può essere una buona idea, certo vanno costruiti bene in modo oggettivo gli indicatori, deve essere fatto in un modo tale che poi sia sostenibile da un punto di vista del diritto, da un punto di vista legale, quindi dovremo costruire degli indicatori oggettivi che possano sostenere eventuali ricorsi, però una forma di incentivo a chi riesce attraverso i premi di produzione a tenere più alto il livello salariale nelle imprese, questa sicuramente lo faremo.
2: E a proposito di sostegno al salario, Giani è intervenuto anche sul tema del reddito di inclusione toscano. Nei giorni scorsi i sindacati avevano sottolineato come le richieste siano state molto poche, confermate anche dai dati della regione, perché le maglie sono piuttosto strette per la concessione di questo beneficio. La regione toscana, con ancora Giani, ha detto: siamo disponibili ad allargare, fra virgolette, le maglie, perché ci siamo resi conto che la nostra partenza prudenziale però ci permette comunque margini, e quindi Gianni studieremo delle forme con cui ampliare la platea dei beneficiari.
4: che è la prima volta che noi lo sperimentiamo e di conseguenza sappiamo che avevamo quel quid, 23 milioni, volevamo capire di non andare oltre ma di creare le condizioni perché fosse una cifra sufficiente per dare risposta al tema del disoccupato che ormai non ha ammortizzatori sociali ma che deve essere sostenuto anche in una forma di bonus, non parlo di salario ma insomma in una forma di bonus mensile, quello di 500 euro accanto alla gratuità della formazione per riciclare la propria professionalità. Avevamo messo una serie di condizioni che evidentemente è bene togliere perché abbiamo le risorse per poter allargare l'ambito delle persone che possono godere di questo processo.
2: Su questo tema vi segnaliamo anche dal Corriere Fiorentino il commento di Andrea Roventini, un professore di economia del Sant'Anna, che sui risultati di questa ricerca commenta: è stato scelto un modello di sottosviluppo, adesso è cruciale il salario minimo, 35 anni di errori delle politiche sbagliate dei governi, si è privilegiato il taglio degli investimenti pubblici, si è flessibilizzato enormemente il mercato del lavoro, in Francia invece l'introduzione di un salario minimo ha permesso di recuperare l'inflazione post-Covid, cosa che non è ancora avvenuta in Italia, e non riduce l'occupazione, lo dicono vari studi. Come dice Roventini, dalle pagine della Nazione, sempre il tema dell'economia e del lavoro. La moda va allo scontro, sciopero al gruppo Kering, no ai licenziamenti, la crisi non si scarica sulle persone, dicono i sindacati, domani un corteo a Scandicci dove c'è la sede italiana della Kering, dunque domani sciopero i lavoratori sotto le mani della FIT, CGIL, Fianca Cisle e Wiltech, un corteo dallo stabilimento di Gucci al palazzo dei manager di Kering in piazza Resistenza per chiedere il ritiro dei licenziamenti e la tutela di tutti i posti di lavoro. La moda è una delle grandi malate dell'economia toscana in questo periodo. Voltiamo pagina, andiamo ai temi della politica con le pagine della Repubblica. Anzi, scusate, no, con le pagine della Nazione di Firenze. Si parla di PD e del rinnovo dei vertici, in particolare la segreteria comunale. Il PD verso il congresso per l'area metropolitana, ci vuole un segretario a tempo pieno, sia il segretario fiorentino che quello metropolitano devono andare al rinnovo. Nei giorni scorsi un gruppo di primi cittadini ha lanciato un appello no alla decisione delle chiuse delle stanze dei vertici, serve una condivisione anche con il personale politico amministrativo locale. A guidare questa cosiddetta fronda il sindaco di San Casciano Ciappi, ma ce ne sono molti altri colleghi, dal Chianti al Mugello all'Empolese. Si allarga la fronda di amministratori che chiedono scelte condivise e discusse nei circoli, scrive La Nazione. Caporaso e Ignesti sono altri due sindaci del Fiorentino. Da qui al congresso di ottobre dobbiamo confrontarci, ma gli umori sono trasversali. Poi i segretari di Sesto e Scandicci, una reggenza perché no, se può essere utile per il partito, un'opzione da tenere in considerazione. Anche su questo si dibatte. Altre notizie stavolta arrivano da Prato. Si va a votare per le amministrative fra pochi giorni, un'elezione anticipata dopo che la sindaca Bugetti si è dimessa a causa di una inchiesta per corruzione, e questa inchiesta è una svolta. Chiesti rinvio a giudizio per l'ex sindaca Bugetti e per l'imprenditore, il corruttore Matteini Bresci. L'udienza preliminare.

le accuse anche di corruzione. Andiamo a vedere anche altre notizie sulle pagine della Nazione. Ci concentriamo sulla cronaca. Estorsione ad un quindicenne, finisce in cella, arrestato ventenne. Un ventenne si era fatto consegnare 3.700 euro prelevati dai conti del padre, poteva usare il garage. Alla vittima diceva: pagami e ti proteggo, ma alla fine il ragazzino ha raccontato tutto ai genitori. C'è un'altra notizia di cronaca, stavolta la raccontiamo grazie alle agenzie, perché è una notizia che è stata battuta proprio stamattina e riguarda ancora dei giovani. Arriva da Siena ed è una notizia effettivamente molto allarmante, perché la Polizia di Stato di Siena ha denunciato 13 ragazzi minori per reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista. La Digos ha effettuato perquisizioni e sequestri, tutti i 13 minorenni sono residenti nel senese, maggiori particolari saranno diffusi in un incontro stampa che la questura ha organizzato alle 12, quindi nel pomeriggio vi daremo ulteriori notizie. Rimaniamo ancora sulle vicende della cronaca con il Corriere Fiorentino. Dalle pagine regionali: giro di droga nelle piazze a Pisa, 5 arresti, 13 denunciati, hashish e cocaina venduti soprattutto ai minorenni anche davanti alle scuole. La procuratrice Cameleo dice: le misure restrittive sono volte a colpire un sistema criminale radicato e in luoghi simbolici e vitali della città, con l'obiettivo di restituire la sicurezza, la legalità e la piena fruizione dei cittadini. Altra notizia con la politica e si intreccia alla cronaca, potrebbe esserci anche un côté giudiziario di questa vicenda. A Viareggio anche qui si vota alle prossime amministrative. È stato diffuso un sondaggio, non si può perché la legge sulla par condicio proibisce la diffusione di sondaggi negli ultimi 15 giorni dal voto. Questo sondaggio dava il centrodestra in vantaggio, è stato pubblicato sui social e poi ritirato. L'accusa da parte del centrosinistra: è stata violata la par condicio, ne tentano tutte per paura, se la rivelazione è fake allora il problema non c'è, però comunque è stata già diffusa e le conseguenze anche delle notizie false lo sappiamo che sono ben reali. Altre notizie, stavolta andiamo ai temi fiorentini. Odissea permessi, la Nazione: stranieri accampati di notte per le pratiche del giorno dopo all'ufficio immigrazione della questura di Firenze, c'è anche chi dorme in strada solo per vendere il proprio posto. Spunta un nuovo video, così dalle pagine della Nazione. Tema invece più fiorentino, e allora ci spostiamo sulle pagine del Corriere Fiorentino. Si parla delle vicende di cronaca bianca. Via Ricasoli, vita da superstiti, non possiamo uscire di casa, tre residenti ci scrivono al giornale sullo scalino del nostro portone, il punto di ritrovo dei turisti, non possiamo neanche uscire di casa liberamente, anche uscire per fare la spesa diventa qualcosa da pianificare rispetto ai flussi turistici. La sera la strada è sommersa da rifiuti, il servizio di ritiro non è tarato rispetto all'assedio. Altro tema legato comunque al turismo: bus turistici in doppia fila, succede sui viali, lo si denuncia ormai da mesi, ora anche con la targa coperta evidentemente per evitare le multe. Continua l'assalto dei bus turistici abusivi perché non possono parcheggiare lì dove sostano, c'è chi usa il trucco dello scotch nero per evitare le multe. Da una chiamata alla municipale sarebbe emersa la confusione tra le ordinanze, il comune smentisce, i pullman lì non possono fermarsi. Tema dei Deor invece: approvata una proroga fino al 31 agosto per le domande sui Deor, quindi non più marzo, non più giugno, fine agosto. Il comune di Firenze dà ancora tempo alle imprese commerciali per fare richiesta di suolo pubblico. È un bell'affare quello della concessione di suolo pubblico, lo ha capito il comune, per fare anche un po' di cassa, e tant'è vero che
non senza polemiche, sta pensando

0: ad un rincaro. Lo scrive la Nazione: Deor, il suolo pubblico rincara. 20% delle strutture chiuse rendono molto di più delle altre. Il comune è deciso a diversificare le tariffe in base alla tipologia dopo uno studio all'università sui ricavi. In Piazza della Repubblica, probabili aumenti, superfici, valori record tra Ponte Vecchio e Via Tornabuoni. Ma vabbè, questo era immaginabile. Parla l'assessore Vicini, assessore al turismo. Il suolo pubblico è un bene comune, a partire da tutti i cittadini, dice, per poter essere vissuto e fruito da ciascuno, ma è anche uno spazio inevitabilmente conteso tra tante funzioni, attività e esigenze che convivono, e animo Firenze. Per questo deve essere governato con grande equilibrio, responsabilità e visione. Come dire, sembra il comune si sia reso conto di aver dato via il suolo pubblico un po' troppo a buon mercato e ora appunto sta cercando di rifare i conti. In tema di locali pubblici, ancora la Nazione, il locale del piazzale che torna alle origini. Kunsthalsburgo abbandona il flow storico locale del piazzale Michelangelo. L'imprenditore che è compagno dell'ex ministra Santanchè non rinnova il contratto con la proprietà della discoteca. Dopo una stagione si chiude l'esperienza fiorentina. Siamo impegnati su idee di più ampio respiro, dice, e quindi lascia. Corriere Fiorentino, la Repubblica. Si parla anche qui di cronaca bianca. Lavori al Palazzo Power, è un storico palazzo in Via Romana accanto a uno degli ingressi a Boboli. Un garage 5 volte più grande realizzato al posto dell'originario seminterrato. Nella variante del 2024, 61 metri quadrati di percorso ipogeo, cioè della vecchia cantina, diventano 350 metri di autorimessa interrata. La denuncia arriva da Dimitri Palagi di Sinistra Progetto Comune. E intanto sull'antica facciata di un edificio manierista in centro, in Oltrarno, spunta un tubo del gas. La dimora in Oltrarno vincolata, in corso accertamenti per capire se si tratta di un abuso oppure se tutto è in regola. Così dalle pagine della Nazione. Poi ancora Palazzo Sassetti, via libera alle residenze, le compensazioni andranno al fondi per il verde e all'OGERP. Dunque Palazzo Sassetti diventerà un immobile per residenze di lusso e spazi commerciali. Ma la convenzione per il cambio di destinazione d'uso dello storico edificio, approvata dal Consiglio Comunale, che fino a poco tempo fa ospitava uffici, considera il Comune di destinare proventi ricavati dalla trasformazione della struttura per importanti compensazioni urbanistiche a favore della città in verde e housing sociale. I 460.000 euro che il Comune riceverà saranno infatti destinati alle politiche abitative e 308.000 per la riqualificazione del verde, le piazze d'Avanzati e Piazza Repubblico. Critico Dimitri Palagi di Sinistra Progetto Comune, che definisce il via libera come una ratifica di quanto già contrattato a porte chiuse tra la giunta e l'operatore commerciale e imprenditoriale. 9:59 minuti, andiamo ora ai temi della cultura. Corriere Fiorentino, il Tempio della Sapienza, con Lorenzo Manetti, un percorso di iniziazione verso i misteri profondi della regione cristiana, dell'architettura sacra, dove le vibrazioni delle pietre si uniscono nell'armonia delle sfere celesti. Il libro è quello appunto di cui si parla. Lorenzo Manetti, architetto che ha dato alle stampe il saggio L'esoterismo cristiano e la ricerca della sapienza. E poi ancora l'Orchestra Regionale Toscana suona nelle Ville Medice ed è tutta un'altra musica. È il programma estivo dell'Ort, si inizia però già oggi si comincia nelle prossime settimane. Oggi invece al Teatro Verdi torna Momix con l'ultima replica di Botanica Season 2. La cultura nelle pagine della Repubblica, scacchi, rebus, libri usati e musica, periodico 11.11, l'edicola che non c'era, da mercoledì a sabato davanti al chiostro, al chiosco ci saranno incontri, eventi e presentazioni, a domenica il mercatino del baratto, è un'edicola salvata e rigenerata in piazza Edison, zona via Nevolta, via Le Righi. E poi l'intervista ad un comico toscano, Enrico Sadici, tra pop e risate, come subdolo il razzismo, per questo lo prendo in giro, pratese di origine nigeriana, e diciamo il suo incarnato lo dimostra bene, ma Teis canta, ma non soltanto, sui social spopola con le gag in vernacolo sui luoghi comuni in cui si imbatte. A scuola ero sempre in ansia, gli sguardi che ricevevo mi facevano sentire un impostore, oggi quel veleno lo restituisco con la comicità. 10 un minuto, ci fermiamo qua, il nostro news box linea ora le notizie dell'Italia e dal mondo e poi luci della ribalta. Nel pomeriggio vi ricordo alle 15 Sputnik, alle 16 Nova Radio News. Newsbox torna domani alle 9:05. Un saluto da Riccardo Pinzauti.
1: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
2: Buongiorno da Laura Supino. Attacco all'Iran sospeso, ora possibili sviluppi negoziali seri, ma senza accordi concreti siamo pronti ad un attacco su vasta scala. È l'ultimo annuncio di Trump, sollecitato dai paesi del Golfo. La tragedia delle Maldive, le operazioni di recupero dei corpi dei 4 sub italiani saranno condotte per fasi successive e con finestre operative limitate. Lo fa sapere Dan Europe, che con un suo team specializzato condurrà le difficilissime operazioni. Udienza di convalida del fermo stamani per Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 8 persone in pieno centro a Modena. L'uomo è accusato di strage e lesioni gravissime. È in attesa di convalida del fermo anche Mario Landolfi, il 48enne arrestato ieri per l'uccisione delle due donne trovate morte in un cantiere edile a Pollena Trocchia nel Napoletano. L'assassino le avrebbe gettate nel vuoto. È partita poco prima delle 6 la prima missione spaziale congiunta tra Europa e Cina, volta a comprendere il funzionamento dello scudo magnetico della Terra contro il vento solare. La missione, spiega il Centro Spaziale Europeo, attraverso l'utilizzo di una telecamera a raggi X, effettuerà le prime osservazioni al mondo del gigantesco scudo magnetico terrestre. Ciclismo alle spalle, la seconda giornata di riposo, il Giro d'Italia riparte con la 10ª tappa. Nell'unica crono individuale di questa edizione della corsa, 42 chilometri da Viareggio a Massa. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio. Community
4: Radio. Luci della ribalta.
5: L'agenda eventi di Nova Radio.
4: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Allo spazio Alfieri si inaugurano le proiezioni del Kibaka Florence African Festival. Alle 19 la selezione di cortometraggi Afrobrix, alle 20:30 Nyumba di Francesco Del Grosso, alla presenza del regista. Al Cinema Portico alle ore 20:30 Ryuichi Sakamoto Opus, un film concerto curato dal pianista stesso prima della scomparsa, proiettato in contemporanea in vari cinema d'Italia. Alle ore 20 al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino Olga Paschenko al forte piano suona musiche di Liszt, Glinka Balakirev e Ensel. Sulle frequenze di Nova Radio alle 17:30 le selezioni musicali del martedì, alle 18:30 Florence Underground, alle 20 da Bosco e da Riviera.
6: Luci della ribalta.
5: L'agenda eventi di Nova Radio.
4: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, tratto chiuso per veicolo in fiamme tra Firenzuola e Badia verso nord, con 4 km di coda all'interno del tratto chiuso. Si tratta di un mezzo pesante adibito al trasporto di carta e in corso l'intervento di soccorso. Sempre in A1, rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano e Via 1 Variante e code a tratti verso Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Regolarizzato il traffico in A11, mentre in Fiepoli permangono code a tratti verso il capoluogo tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Siamo al traffico ferroviario per un guasto tecnico all'altezza di Ponte d'Era. I treni in linea registrano rallentamenti e provvedimenti di circolazione. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Aspettando l'ultimo weekend di campionato, venerdì scatta la 38esima di Serie A, che avrà il clou domenica sera nelle 5 gare in contemporanea tra squadre in lotta per Champions e salvezza. Il mercato allenatori è in fibrillazione. Sembra arrivato al capolinea il matrimonio tra Antonio Conte e il Napoli. Ci sarebbe l'accordo tra il tecnico e la società per una rescissione consensuale del contratto in scadenza nel 2027. L'annuncio è atteso per domenica, dopo la gara con l'Udinese. Panchina in primo piano anche all'estero. Flick rinnova col Barcellona fino al 2028. Per Mourinho al Real Madrid manca solo l'ufficialità e Guardiola è vicino all'addio al City, ma resca in pole per la successione. Tornando alle cose di casa nostra, manca un mese alle elezioni del nuovo presidente della FIGC, fissate per il 22 giugno, che vedono in corsa due candidati, entrambi presenti ieri a Roma ad un evento celebrativo della stagione della Serie A femminile. Il favorito Giovanni Malagò ribadisce la necessità di piena dedizione alla causa, mentre Giancarlo Abete sottolinea la complessità del compito.
2: Su una cosa non avrò dubbi, ma dove dovessi avere questo tipo di onere o di onore, che deve essere qualcuno esattamente come credo che l'ho fatto io per tutta la mia vita nello sport, veramente c'è da non abbracciare, sposare per l'eternità un percorso sul quale ognuno si deve mettere in gioco.
3: Una cosa è essere eletti, una cosa è governare, perché esistono dei diritti di veto e dei diritti d'intesa che determinano più complessità poi nel risolvere i singoli problemi che sono presenti.
1: I playoff promozione di Serie B eleggono stasera la prima finalista. Dopo il 2-2 dell'andata si gioca alle 20 Monza-Juve-Stabia. Stesso orario domani per l'altra semifinale di ritorno, col Palermo chiamato a ribaltare il 3-0 subito a Catanzaro. Gli azzurri sfiorano l'Amplen nel primo turno delle qualificazioni del Roland Garros, parliamo di tennis ovviamente. Tra gli uomini vincono Travaglia, Pellegrino, Cecchinato, Cina, eliminato Napolitano. Tra le donne bene Trevisan e Pigato. Oggi in campo altri sei italiani. Giovedì il sorteggio dei tabelloni principali del torneo che scatta domenica. Intanto nei tornei che precedono lo Slam parigino, Sonego e Brancaccio KO al debutto a Ginevra. Oggi primo turno ad Amburgo per Cobolli e Darderi. Basket, gara 2 dei quarti di finale dei playoff scudetto. Brescia batte 90-82 Trieste e pareggia la serie sull'1-1. Milano supera Reggio Emilia 77-65 e si porta sul 2-0. Stasera Virtus Bologna-Trento e Venezia-Tortona, entrambe con i padroni di casa in vantaggio 1-0 nella serie. Ciclismo infine alle spalle, la seconda giornata di riposo. Il Giro d'Italia riparte con la decima tappa, 42 i chilometri da Viareggio a Massa, dell'unica crono individuale di questa edizione della corsa. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio.
6: Associazioni in radio. Associazioni in radio. Per conoscere il volontariato in Toscana. Cura di Cesbot.
7: I Restarters Firenze sono un'associazione itinerante che organizza i Restart Party, ovvero incontri pubblici organizzati nei vari luoghi della città con lo scopo di aggiustare gli oggetti rotti. Ne abbiamo parlato con Gianni Trippi, il presidente dell'associazione.
8: I Restarters Firenze sono un'associazione composta da volontari e ci occupiamo di diffondere la pratica della riparazione. Questo è un po' la nostra missione. Quindi organizziamo degli eventi, solitamente una volta ogni 3 settimane, i luoghi sono sempre nuovi, sempre variabili, perché cerchiamo di girare un po' il territorio fiorentino per incontrare anche nuove realtà e sempre nuove persone. Cosa vengono a fare le persone? Le persone vengono solitamente, ci cercano e ci trovano e ci portano dei loro oggetti da riparare. Ogni socio ha la sua borsa e gli attrezzi, quindi chi più chi meno porta quello che sa fare, porta i propri attrezzi, in questo modo aiuta la persona a smontare l'oggetto, a vedere cosa è successo, provare a fare una diagnosi, aiutano a riparare, perché la nostra idea non è quella di essere un servizio di riparazione così a domicilio o comunque dove ci trovi vieni e ripariamo un oggetto, ma è dare consapevolezza alle persone che l'oggetto si può riparare. Infatti chi porta l'oggetto è coinvolto in prima persona nella riparazione. preparazione. Gli viene dato un cacciavite in mano, cercano di fare insieme la diagnosi, gli viene spiegato un po' come funziona l'oggetto all'interno, qual è il problema, se viene trovato naturalmente.
7: Quando sarà il prossimo appuntamento e dove? O i prossimi due, se già li avete?
8: Ok, allora i nostri eventi si chiamano Restart Party. Il prossimo sarà il 6 giugno presso il Giardino dell'Orticoltura sulla Bolognese, zona statuto, dalle 16 alle 19. Poi ci ripresentiamo sempre a giugno durante la manifestazione universitaria di Scienza Estate che si trova al polo di Sesto Fiorentino, e sarà l'11 giugno appunto dalle 18 alle 22, in questo caso un serale.
7: Ricordiamo quali sono i vostri riferimenti per chi volesse seguire tutti i vostri appuntamenti sul territorio.
8: Noi ci trovate su internet, abbiamo un sito web che appunto è restartersfirenze.it. Con lo stesso nome ci trovate sia su Instagram che su Facebook. Abbiamo poi un canale Telegram e un canale WhatsApp che sempre con lo stesso nome riuscite a trovare. E se ci volete contattare per far parte della nostra associazione, meglio un contatto via mail su info@restartersfirenze.it. E che cosa c'è bisogno per far parte dell'associazione? Tanta buona volontà, perché chi viene con noi può fare sia il tutor e quindi deve avere qualche competenza tecnica o comunque tanta curiosità, voglia di mettersi in gioco e essere un aggeggione, come ci definiamo un po' noi, oppure può anche aiutarci a fare l'accoglienza, un po' il triage dell'oggetto che arriva e che poi assegna l'oggetto e la persona al tutor di riferimento.
7: Quindi a seconda di cosa c'è da fare voi indirizzate la persona verso uno piuttosto che un altro membro della vostra associazione a seconda delle competenze che ci sono all'interno?
8: Assolutamente sì, perché non tutti sanno fare tutto, logicamente. Abbiamo una persona che ripara la bicicletta, come abbiamo una persona più specializzata per la macchina da cucire piuttosto che per il telefonino o il computer.
6: Associazioni in radio. Associazioni in radio. Per conoscere il volontariato in Toscana. A cura di CESVOT.
5: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro.
9: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, tratto chiuso per veicolo in fiamme tra Firenzuola e Badia verso nord, con 5 km di coda tra Aglio e Firenzuola e 1 km di coda tra Barberino e Aglio, il tutto in direzione nord. Si tratta di un mezzo pesante adibito a trasporto di carta. È in corso l'intervento di soccorso. Sempre in A1 troviamo code verso nord tra B1 variante Aglio, tra Aglio e Roncobilaccio, e verso Roma tra Firenze Sud e Incisareggello. Regolarizzato al momento il traffico in A11 e in Fipili, dove troviamo personale su strada allo svincolo di Empoli Est in entrata e in uscita nei due sensi di marcia. Prima di salutarci per il traffico ferroviario, segnaliamo provvedimenti di circolazione in occasione del passaggio del Giro d'Italia dalla Toscana per le linee Viareggio, Lucca, Firenze, Lucca, Ulla, Lunigiana per domani 20 maggio. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati dalla redazione in studio Alessio Galea. La tragedia delle Maldive: recuperati i primi due corpi dei subitaliani rimasti bloccati nella grotta degli squali nei pressi di Alimata. L'operazione è stata condotta dal team di speleo sub-finlandesi altamente specializzati, inviati dall'organizzazione scientifica Dan-Europe in concorso con le forze maldiviane. Molto complesse le procedure, i corpi dei nostri quattro connazionali individuati ieri erano intrappolati nel punto più profondo, a circa 60 metri, della grotta sottomarina. Gli altri due corpi potrebbero essere recuperati domani e comunque non prima di alcune ore per consentire ai soccorritori il necessario recupero fisico. Stati Uniti e Iran, sempre in bilico tra guerra aperta e negoziato. Trump nella notte ha annunciato di avere sospeso la ripresa degli attacchi, sollecitato dai paesi del Golfo. La decisione è perché ora sono in corso colloqui che potrebbero avere seri sviluppi negoziali, ha dichiarato il presidente americano. Trump non abbandona però i toni minacciosi: senza accordi concreti e immediati siamo pronti alla guerra. Dai vertici militari iraniani arriva una controreplica: gli Stati Uniti non commettono errori, fanno sapere fonti dell'esercito, abbiamo il dito sul grilletto. La polizia di Siena ha denunciato 13 ragazzi minorenni per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, odio razziale ed etnico ed apologia nazifascista, in corso perquisizioni e sequestri da parte della Digos. Stellantis ha annunciato il lancio del progetto iCar per un'auto elettrica compatta e a basso costo, attorno ai 15.000 euro. Le auto verranno prodotte a partire dal 2028 a Pomigliano d'Arco, con l'obiettivo di raggiungere volumi produttivi elevati. Il progetto, in continuità con la tradizione di successo delle vetture compatte, ha commentato l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa. I playoff promozione di Serie B eleggono stasera la prima finalista. Dopo il 2-2 dell'andata, si gioca alle 20 Monza-Juve-Stabia, stesso orario domani per l'altra semifinale di ritorno, con il Palermo chiamato a ribaltare in casa il 3-0 subito a Catanzaro. L'informazione torna più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: 366-1014-094. Nova Radio ti ascolta, scrivici via WhatsApp.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove è stato riaperto il tratto tra Firenzuola e Badia in direzione Bologna, precedentemente chiuso per un veicolo in fiamme. Permangono code a tratti tra Barberino di Mugello e Firenzuola. Permane chiuso lo svincolo di Firenzuola in entrata in direzione Bologna. Disagi che si ripercuotono anche sulla 1 e sulla 1 panoramica, con code a tratti da Calenzano fino a Rioveggio, sempre in direzione Bologna. Sempre a causa di un veicolo fermo in avaria in direzione Bologna, 3 km di coda tra Incisareggello e Firenze Sud. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di un incidente si segnalano rallentamenti tra Montopoli Valdarno e San Miniato in direzione Firenze. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392-06-89-259. Offerta minima 20 euro.
1: Nova Radio Città Futura.
2: Radio in Network.
3: Ciao Giada, scusami con René Chilone, ma stasera ho promesso a mamma di andare dalla principessa al tuo prato.

0: luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Allo spazio Alfieri si inaugurano le proiezioni del Kibaka Florence African Festival. Alle 19 la selezione di cortometraggi Afro Bricks. Alle 20:30 Nyumba di Francesco Del Grosso, alla presenza del regista. Al Cinema Portico alle ore 20:30 Ryuichi Sakamoto Opus, un film concerto curato dal pianista stesso prima della scomparsa, proiettato in contemporanea in vari cinema d'Italia. Alle ore 20 al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Olga Paschenko al forte piano suona musiche di Liszt, Glinka Balakirev e Ensel. Sulle frequenze di Nova Radio alle 17:30 le selezioni musicali del martedì, alle 18:30 Florence Underground, alle 20 da Bosco e da Riviera.
0: Luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Agenda Chesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
4: Storie di fiori, mani e incontri a cura dell'associazione Tra i Binari di San Miniato è un laboratorio di teatro e narrazione su fiori e racconti per bambine e bambini di ogni età. L'appuntamento è mercoledì 30 maggio dalle 16:30 alle 19 in via Bagnoli 7 a San Miniato. L'associazione Coriandoli a Colori di San Giovanni Valdarno presenta Giovani in Campo, sport, cura e partecipazione per una comunità che cresce. Evento sportivo in programma sabato 6 e domenica 7 di giugno, dedicato a ragazzi dai 14 ai 21 anni. L'iniziativa si svolgerà al campetto Marco Merli. Per informazioni e iscrizioni al torneo è possibile chiamare il 371-7813-670. La Misericordia di Castellina in Chianti, in provincia di Siena, cerca volontari per attività socioassistenziali. Per informazioni è possibile scrivere a misericordiacastellinach@alice.it.
3: Agenda Chesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 4 km di coda tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna, sulla 1 direttissima riaperto il tratto precedentemente chiuso per un veicolo in fiamme tra Firenzuola e Badia. Permane 1 km di coda sulla 1 direttissima tra Aglio e Firenzuola, ancora chiuso lo svincolo di Firenzuola in entrata. Ripercussioni anche sulla 1 e sulla 1 panoramica con code a tratti che vanno da Firenze Scandicci fino a Rioveggio. Ancora a causa del traffico intenso in Fipili, code a tratti tra il bivio Pisa-Livorno e Ponte d'Ovest Ponsacco in direzione Firenze. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Alessio Galea. La tragedia delle Maldive, recuperati i primi due corpi dei sub italiani rimasti bloccati nella grotta degli Squali nei pressi di Alimatà. Laura Supino.
2: L'operazione difficilissima è stata condotta dal team di speleosub finlandesi altamente specializzati inviati dall'organizzazione Dan Europe in concorso con le forze maldiviane. I due corpi recuperati sarebbero quelli di un uomo, dunque Federico Gualtieri, e di una donna, forse Monica Montefalcone. Molto complesse le procedure che prevedono una sorta di staffetta tra gruppi di sommozzatori a varie altezze per ridurre al minimo i tempi di attività e dunque rischi, specialmente dopo la morte di un soccorritore maldiviano. È stato il gruppo finlandese ad introdursi nella grotta sottomarina dove già ieri avevano individuato i quattro nostri connazionali. Si trovavano incastrati nel tratto più impervio e profondo a 60 metri circa di profondità. Gli altri due corpi potrebbero essere recuperati domani per consentire ai soccorritori il necessario recupero fisico. Il cadavere del quinto sommozzatore, Gianluca Benedetti, era stato già recuperato e stasera dovrebbe arrivare in Italia. Tutte ancora da capire le cause della tragedia. Le autorità maldiviane sostengono che i soli ad avere il permesso di scendere fino a 50 metri fossero i tre ricercatori, ma di non aver saputo che l'immersione fosse in grotta.
1: Salgono a 131 nella Repubblica Democratica del Congo i decessi per Ebola segnalati, oltre 500 i casi sospetti. E quanto riferisce la BBC citando fonti locali, due casi sono stati segnalati anche in Uganda. Il diffondersi del focolaio epidemico preoccupa l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha dichiarato lo stato di emergenza internazionale, il secondo livello di allerta più alto. Per la crisi nello stretto di Hormuz si riapre una finestra diplomatica su richiesta dei paesi arabi dell'area. Il servizio di Nicola De Muro.
3: La crisi tra Stati Uniti e Iran resta sospesa in un equilibrio fragile. Donald Trump ha ordinato di fermare, almeno per ora, la ripresa dei raid, una scelta maturata sotto la pressione dei paesi del Golfo, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi, preoccupati che un nuovo ciclo di attacchi possa riportare l'intera regione in un conflitto aperto. Il presidente USA ha parlato di colloqui in corso che potrebbero portare a sviluppi significativi, ma il tono resta minaccioso. L'esercito rimane in allerta, senza passi immediati, ha avvertito. Ritornerà l'opzione militare. Replica di pari durezza da Teheran. Gli USA non commettano errori, il nostro esercito ha il dito sul grilletto. Ma i progressi negoziali rimangono opachi. Trump non ha chiarito né i contenuti né i mediatori. Il nodo rimane il programma nucleare iraniano che gli Stati Uniti vogliono azzerare. Ieri Teheran, attraverso emissari pakistani, aveva aperto alla sospensione dell'arricchimento dell'uranio, proponendo che il materiale già prodotto venisse trasferito in Russia e non negli USA. Condizione bocciata dalla Casa Bianca, così come bocciata l'ipotesi fatta trapelare dai Pasdaran di una riapertura per fasi dello stretto di Hormuz. E non miglior sorte potrebbero trovare le altre condizioni di Teheran, via le sanzioni all'Iran e stop ai raid israeliani in Libano.
1: Il carcere di Modena si è conclusa l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 8 persone in pieno centro nella città emiliana. La procura non ha chiesto l'aggravante del terrorismo. L'uomo accusato di strage e lesioni gravissime non ha fornito indicazioni sulla dinamica della strage, peraltro già accertata, ma ha collaborato con gli investigatori fornendo il codice di accesso del suo telefono. In ospedale, in prognosi riservata, restano ancora 5 feriti, due dei quali in gravissime condizioni. Stellantis ha annunciato il lancio del progetto E-Car per un'auto elettrica compatta e a basso costo attorno ai 15.000 euro. Le auto verranno prodotte dal 2028 nello stabilimento di Pomigliano d'Arco con l'obiettivo di raggiungere volumi produttivi elevati. Il progetto E-Car, in continuità con la tradizione di successo delle vetture compatte, ha commentato l'amministratore delegato di Stellantis Antonio Filosa. A un terzo del cammino il Giro d'Italia affronta l'unica crono individuale in programma. Su un percorso interamente pianeggiante, il danese Vingegaard può accorciare sul leader della classifica generale, il portoghese Eulalio. Gerardo De Vivo.
4: Jonas Vingegaard è lo scalatore più forte al mondo, firmato Sua Maestà Tadej Pogacar. Il fuoriclasse sloveno ha più volte ripetuto l'elogio del danese. Il primo spezzone del giro lo ha confermato: due arrivi in salita e due vittorie di Vingegaard, prima sul Blockhouse, poi a corno alle scale. L'ipoteca messa sul giro è pesante. I 2 minuti e 24 di distacco dal leader della generale, il portoghese Eulalio, non sembrano un problema. Insomma, dopo 9 tappe il vento è a favore del danese. Oggi momento chiave della corsa con la prima e unica crono individuale. Partenza da Viareggio, arrivo a Massa dopo 42 chilometri interamente pianeggianti, quasi interamente rettilinei. Il favorito per la vittoria di tappa è il campione italiano Filippo Ganna. Possibili rivali il belga Segaert e il francese Cavagna. L'attesa maggiore è per la sfida in chiave classifica generale. Vingegaard nel mirino, la maglia rosa di Eulalio. Il nostro Giulio Pellizzari è chiamato a riscattare alcuni passaggi a vuoto, anche se rischia di accumulare altro distacco su quello che non è certo il suo terreno.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio.

Salve, un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, il progredire delle idee, il mutare degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 850 e parleremo di lupi, lupi di oggi, di domani, ma anche di ieri, e poi ancora di caccia, di animali impiegati negli scenari di guerra, di libri che invece raccontano il lato giocoso degli animali non umani. La colonna sonora della nostra puntata è oggi nelle affidabilissime mani di Anna Granata. La ricetta della settimana, come al solito, è di Gabriele Palloni.

Parliamo di lupi, con dei dati allarmanti che arrivano dall'osservatorio Lupo. Nei primi 4 mesi del 2026 possiamo dire che l'Italia si è trasformata in un corridoio di morte per il lupo. 190 animali sono stati trovati senza vita lungo le nostre strade e nei nostri boschi. Un numero che non è solo una statistica, ma il termometro di un conflitto che sta raggiungendo livelli di guardia mai visti prima. Nel dettaglio, le cause di morte confermano il peso dominante della pressione umana. 70 lupi risultano morti per investimenti stradali o ferroviari, e questa è la prima causa accertata. Ci sono poi 61 casi in cui le cause non sono certe. Ci sono 29 avvelenamenti certi o probabili, 9 traumi generici, 8 casi riconducibili a bracconaggio con uso di armi da fuoco o uccisioni illegali, 7 casi legati invece a patologia, quindi morti naturali o per deperimento, e infine 7 casi di competizione con altre specie o all'interno della propria specie. L'osservatorio Lupo riporta anche quello che sarebbe il primo caso di aggressione a una persona umana da parte di un lupo. Sarebbe avvenuto questo episodio lo scorso 13 febbraio ad Abbateggio, in provincia di Pescara, dove un uomo avrebbe riportato, uscendo di casa, ferite multiple e la frattura di una mano per il morso appunto di un lupo. Si tratta evidentemente di un episodio da accertare in tutti i suoi dettagli. Quello che sicuramente sappiamo è che il clima di tensione fra le comunità umane e i lupi è in rapida ascesa, e le normative europee e nazionali sempre più aggressive verso i lupi riflettono questa condizione. L'osservatorio Lupo, oltre ai decessi, ha registrato 46 avvistamenti e 47 casi di predazione. Ma in ogni caso è la reazione umana a spaventare. Nel Parco Nazionale d'Abruzzo, come abbiamo documentato nelle puntate scorse, c'è stata una vera strage per avvelenamento. Almeno una quindicina di lupi sono stati uccisi in questo barbaro modo. E la barbarie si è manifestata anche in Toscana, con lupi uccisi, decapitati e i loro resti esposti in pubblico. I dati dell'Osservatorio Lupo mostrano un paradosso, perché le nuove normative aprono potenzialmente alla possibilità di abbattere i lupi. E però le cifre spaventano, perché l'ISPRA, nel fissare le eventuali quote di prelievo, indica la cifra di 180 lupi che potrebbero teoricamente essere abbattuti in un anno. La pratica però supera già la teoria. Nei soli primi 4 mesi del 2026, come abbiamo detto, abbiamo già 190 animali trovati morti, e la maggior parte di loro per ragioni che hanno a che fare con l'interazione con le comunità umane. Per entrare nello specifico, in Abruzzo la quota fissata dall'ISPRA sarebbe di 9 lupi, ma ne sono già stati trovati morti 29. In Emilia-Romagna la quota è 15, i morti 26. In Piemonte abbiamo 33 morti contro i 23 teoricamente previsti. In sostanza, la mortalità reale fra incidenti stradali e bracconaggio sta già decimando la popolazione, oltre ogni limite precauzionale.

Un buon segnale di una certa schizofrenia scientifico-culturale tipica del nostro tempo si può cogliere constatando che mentre si uccidono i lupi contemporanei, scatenando anche una nuova ondata di psicosi collettiva, c'è chi si industria nei laboratori scientifici per riprodurre lupi preistorici. Proprio così. La notizia è che un'azienda statunitense, Colossal Biosciences, ha prodotto, così si dice nei lanci stampa, i primi esemplari di lupo preistorico a oltre 12.000 anni dalla scomparsa della specie. Il progetto, un caso detto di de-estinzione, è basato sulla ricostruzione genomica e sull'ingegneria genetica a partire da DNA antico. I tre animali appena generati, due maschi, chiamati con grande fantasia Romolo e Remo, e una femmina, Calesi, vivono in questo momento in una riserva protetta negli Stati Uniti e rappresentano il primo nucleo di una popolazione che, secondo l'azienda, potrebbe diventare nel tempo autosufficiente. Secondo quanto comunicato, gli animali si troverebbero ora in età riproduttiva e quindi l'azienda prevede di ampliare il gruppo già entro la fine dell'anno. L'obiettivo, ha dichiarato Matt James, responsabile del settore animale per questa azienda, è creare una popolazione di lupi preistorici in grado di incrociarsi, che col tempo si riprodurrà naturalmente per dare vita a una popolazione sostenibile della prima specie al mondo a essere riportata in vita. Il progetto si basa sulla ricostruzione del genoma del lupo preistorico a partire da frammenti ossei antichi. A partire da queste informazioni, gli scienziati hanno modificato geneticamente embrioni di lupo grigio, introducendo caratteristiche morfologiche simili alla specie estinta, come il mantello chiaro, una dentatura più sviluppata e una maggiore massa muscolare. Gli embrioni sono stati poi impiantati in madri surrogate e fatti nascere con il cesareo per ridurre i rischi. Ben Lam, amministratore delegato e cofondatore di Colossal Biosciences, sostiene che i lupi preistorici ce la stanno cavando alla grande. Vivono in una riserva di circa 2.000 acri che consente monitoraggio e gestione in condizioni semi-naturali. L'azienda naturalmente ragiona per il suo tornaconto, ma questa vicenda ha ovviamente suscitato interesse e molte perplessità nella comunità scientifica. Alcuni esperti sottolineano che gli animali ottenuti non sarebbero lupi preistorici, bensì lupi grigi geneticamente modificati. Altri evidenziano i rischi legati a una possibile reintroduzione in natura. Il paleontologo Nick Rawlins, per esempio, ha osservato che una popolazione autosufficiente potrebbe cacciare prede più grandi rispetto ai lupi attuali, e analoghe preoccupazioni riguardano l'impatto sugli ecosistemi moderni, profondamente cambiati rispetto all'epoca in cui la specie era presente. D'altra parte, il progetto rientra in una più ampia strategia di de-estinzione, che include anche altre specie, come il dodo e il moa, utilizzando tecnologie di editing genomico e cellule staminali. Detto tutto questo, c'è da domandarsi quale sia il senso di simili operazioni. Colossal Biosciences sembra avere un comportamento da apprendisti stregoni, con obiettivi non del tutto chiari. Riprodurre lupi, mammut, il dodo, fa certamente notizia, ma non dovrebbe di per sé comportare chissà quale business. Il modello industriale di questa azienda, più credibilmente, si basa sulle proprietà intellettuali. Le scoperte fatte nel campo dell'ingegneria genetica, della fertilità, della biologia cellulare possono essere vendute o applicate nella medicina umana, per esempio nella cura di malattie genetiche o nello sviluppo di nuovi metodi di riproduzione assistita. Quindi siamo di fronte a un modo postmoderno di sfruttare gli animali che ci sentiamo francamente di rifiutare.

parliamo di caccia. Cresce e si struttura il dibattito politico e parlamentare attorno alla riforma della caccia, la cosiddetta legge sparatutto, che allarga notevolmente le opportunità per i cacciatori in termini sia di specie cacciabili, sia di tempi e luoghi per sparare. Nel dibattito irrompe all'improvviso un parere preventivo inviato all'Italia dalla Commissione europea, con il quale Bruxelles aveva messo in guardia il nostro paese per una serie di criticità presenti nel testo. Il deputato Peppe De Cristofaro, di Alleanza Verdi Sinistra, ha denunciato il fatto che il Parlamento è stato tenuto all'oscuro della lettera della Commissione europea, inviata a dicembre 2025, un parere che boccia punti centrali del testo di riforma della legge. La Commissione europea ha infatti evidenziato che diverse disposizioni del progetto sono in contrasto con le direttive comunitarie, in particolare la direttiva Uccelli e la direttiva Habitat. Le criticità nello specifico riguardano l'ISPRA. Secondo l'Unione Europea, i calendari venatori e le deroghe devono basarsi su dati tecnico-scientifici solidi e indipendenti e non solo su decisioni politiche regionali, per cui non si giustifica il ridimensionamento dell'ISPRA. Ancora, la Commissione ha segnalato il rischio che le modifiche permettano di cacciare in periodi sensibili per la fauna, come durante la migrazione o la riproduzione, momenti nei quali, secondo le norme dell'Unione Europea, la caccia non è consentita. Ci sono poi forti dubbi sulla conformità delle norme riguardanti l'allevamento e l'uso di alcune specie come richiami. E infine c'è la questione dei dispositivi tecnologici. L'introduzione di visori notturni o altri dispositivi optoelettronici per la caccia di selezione è stata messa sotto osservazione dall'Unione per il potenziale impatto sull'efficacia del prelievo venatorio e soprattutto sulla sicurezza.

Nel dibattito è molto netta la posizione delle deputate del PD Eleonora Evi e Patrizia Prestipino, che si concentrano sulla maggiore facilità di accesso alle armi, prevista dalla legge in discussione. L'uso delle armi sta diventando incontrollato, hanno detto le due deputate, e il 25 aprile scorso ne abbiamo avuto una dimostrazione concreta quando il titolare di un porto d'armi sportivo, detentore in realtà di un arsenale domestico, ha sparato con una pistola a piombini contro due persone, colpevoli di portare il fazzoletto dell'AMPI, l'associazione dei partigiani. Il ministro Piantedosi, dicono ancora le deputate, continua a non rispondere alle nostre richieste di riferire sui sequestri di munizioni destinate all'esportazione illegale e sul rilascio dei permessi di espatrio delle armi. Non dice nulla del 1.500.000 porto d'armi rilasciati, del tutto sproporzionati rispetto ai praticanti effettivi delle discipline sportive e venatorie. Infine, Evi e Prestipino chiedono il ritiro immediato del disegno di legge Spara Tutto. Lo chiedono fermamente, hanno detto, insieme alla società civile, alle associazioni e ai giovani che si stanno mobilitando in tutta Italia. Questo provvedimento, dicono Evi e Prestipino, è pericoloso per gli animali, per la biodiversità e per le persone. Meloni, con il suo silenzio assenso, si è fatta interprete della lobby delle armi e degli ambienti venatori più estremisti, tradendo i valori europei e trasformando la natura da patrimonio collettivo a supermarket, a danno degli animali. E sempre in tema di caccia va registrato il battagliere annuncio di Michela Vittoria Brambilla, deputata di Noi Moderati e presidente dell'intergruppo parlamentare di tutela degli animali, la quale, celebrando la legge che porta il suo nome, ha annunciato che i prossimi traguardi saranno, parole sue, la battaglia per la tutela degli equidi e una guerra senza quartiere alla barbarie della caccia con lo strumento del referendum.

La storia delle guerre, sempre troppo lunga e all'apparenza infinita, è anche una storia di arruolamento e sfruttamento degli animali. Da asini, cavalli e muli costretti a trascinare masserizie e artiglieria nella Prima Guerra Mondiale, ai piccioni viaggiatori usati per trasmettere messaggi riservati, ai cani anticarro che l'esercito sovietico utilizzò, sembra oltretutto con scarsi risultati, durante la Seconda Guerra Mondiale. E ora tocca ai delfini, oggetto di una sconcertante contesa fra Stati Uniti e Iran riguardante lo stretto di Hormuz. Nei giorni scorsi sul Wall Street Journal è stata riportata un'indiscrezione, secondo la quale l'Iran starebbe cercando il modo di infrangere il blocco dello stretto imposto da Trump e a questo fine avrebbe potuto utilizzare dei delfini armati di mine per attaccare le navi da guerra statunitense. Curiosa e allarmante la risposta data dal segretario alla difesa, anzi alla guerra, come ora si chiama il dipartimento, Peter Hegseth. Non posso confermare né smentire, ha detto, se disponiamo di delfini kamikaze, ma posso confermare che loro, cioè l'Iran, non ne hanno. Questa frase naturalmente non significa che Washington non abbia delfini addestrati ed equipaggiati per fare la guerra, e addirittura sembra accreditare l'ipotesi opposta, anche se ovviamente si tratta della frase di un personaggio che non è noto per la sua affidabilità. Secondo un esperto consultato dall'agenzia di stampa ADN Kronos, Scott Savitz, in passato i delfini sono stati impiegati per individuare eventuali mine e procedere al loro disinnesco, ma sempre dopo la fine dei conflitti armati. Non sono mai stati usati, ha detto, come kamikaze. Sarebbe un ulteriore passo, un ulteriore sprofondo in quell'abisso che è già la guerra.

0: Gabriele Palloni, tosco vegan chef, autore da ultimo del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, ci propone una delle sue ricette non violente legata alle notizie di questa settimana.
1: Il pasto gentile, un frigorifero

Dedichiamo la ricetta della puntata ai delfini. E cosa di più consono se non quella delle patate delfino? Gli ingredienti per 4 persone sono 500 g di patate lessate e schiacciate, 30 g di farina di ceci stemperata in 80 ml di acqua, 60 g di grattugiato vegetale, 175 g di farina tipo 0, 185 g di acqua, 165 g di burro vegetale o margarina, 25 g di latte di soia al naturale, un pizzico di curcuma, olio per friggere, sale e pepe. Lessate e sbucciate le patate, schiacciatele e pesatele in 500 g. A parte preparate la pasta choux. Fate bollire l'acqua in un tegame assieme al burro vegetale, il latte di soia e il sale. Appena il burro vegetale si sarà sciolto, versate la farina tutta insieme e mescolate prima con la frusta e poi con un cucchiaio di legno. Cuocete a fiamma bassa, sempre mescolando, fino a quando sul fondo della pentola si sarà formata una patina bianca. Spegnete e trasferite il composto in una ciotola o, se la disponete, nella planetaria. Lavorate il composto per un minuto, quindi aggiungete la pastella di ceci poco alla volta, facendo assorbire completamente. Mescolate fino a quando la pasta sarà liscia e omogenea. Successivamente aggiungete le patate schiacciate e amalgamate bene il tutto. Aggiungete il grattugiato vegetale, la curcuma e aggiustate di sale e pepe. Riempite una sacca à poche con il composto ottenuto e tagliate la punta per ottenere dei cilindri piuttosto larghi. Fate scaldare bene l'olio, quindi formate direttamente nella padella pezzetti di impasto, tagliandoli con un coltello ad una lunghezza di circa 3 o 4 cm, oppure formate delle piccole ciambelle. Appena dorate, scolate e mettete su carta per frittura. Servite le patate delfino ben calde con un pizzico di sale in superficie.

Chiudiamo segnalandovi un libro, una nuova uscita nella prestigiosa collana della Delphi Animalia. Si intitola Nel regno del gioco e l'ha scritto David Tooney. Riportiamo un brano dell'articolo pubblicato sul venerdì, scritto da Alex Saragosa, e intitolato Ma come se la spassano certi animali. Mammiferi, uccelli, perfino i pesci amano giocare per puro passatempo, correndo a volte qualche rischio. L'articolo comincia così. Il video è sorprendente. Un corvo trasporta nel becco il coperchio di un barattolo fino al colmo di un tetto innevato. Ci si piazza sopra e poi si diverte a scivolare giù. Una volta in fondo, riporta il coperchio in alto e ricomincia. Che l'abbiano fatto con l'intelligenza artificiale? No, è tutto vero. In Nord America ci sono corvi a cui piace andare in slittino. Del resto, prima di loro si erano visti anche orsi, camosci e persino elefanti scivolare felici lungo pendii fangosi e innevati, falchi passarsi in volo ciuffi d'erba e pinguini fare il surf su pezzi di ghiaccio spinti dalle onde. Come dice l'autore del libro, David Tooney, possono sembrare solo aneddoti divertenti, ma sono esempi di uno dei comportamenti più enigmatici e meno studiati del mondo animale. Il gioco. Un libro che sicuramente è consigliabile. David Tooney, Nel regno del gioco, editore Adelphi, 330 pagine, 28 euro.

0: Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Anna Granata, Gianluca Masala, Gabriele Palloni, Luca Daddi, Valentina Baronti, Gianni Ferrarotti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
1: Restiamo animali.
2: Restiamo animali.
3: Restiamo animali.
4: Restiamo animali.
5: Restiamo animali.
6: Restiamo animali.
7: Restiamo animali.
8: Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
9: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
10: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 per ripristino incidente, si segnalano in direzione Bologna 3 km di coda sul raccordo tra la 1 e la variante di Valico tra Barberino, Di Mugello e Aglio, 3 km di coda anche sulla 1 direttissima tra Aglio e Firenzuola, code a tratti invece tra Firenze Scandicci e il Bivio con la variante di Valico, rallentamenti invece sulla 1 panoramica tra Aglio e Rioveggio. Ancora sulla 1 direttissima si segnala inoltre la chiusura dello svincolo di Firenzuola in entrata sempre verso Bologna. Passiamo sulla 11 dove a causa del traffico intenso si registra un chilometro di coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. In Fipili invece si segnala la chiusura dello svincolo di Empoli Est in uscita in direzione mare. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
9: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 0689 259. Offerta minima 20 euro.
1: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sono stati trasferiti a Malé i corpi di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, due dei cinque sub italiani morti alle Maldive dopo essere rimasti bloccati durante un'immersione nella grotta degli Squali. I due sono stati recuperati nel terzo ambiente della grotta sottomarina da un team di esperti finlandesi altamente specializzati. Domani riprendono le operazioni per portare in superficie gli ultimi due corpi, localizzati come gli altri nel tratto più impervio e profondo a circa 60 metri di profondità. Rimpatriato già in Italia il feretro dell'istruttore sub Gianluca Benedetti. La procura di Roma indaga per omicidio colposo, disposte le autopsie sui corpi delle vittime appena rientreranno in patria. Per la crisi nello stretto di Hormuz, da ieri si è aperta una fase negoziale con l'annuncio a sorpresa di Donald Trump di sospendere le operazioni per un attacco all'Iran. La decisione è su pressione dei paesi del Golfo, tra questi il Qatar, che conferma l'esistenza di contatti tra Washington e il regime islamico. Sosteniamo lo sforzo di mediazione del Pakistan e crediamo che serva più tempo, ha fatto sapere il Ministero degli Esteri del Qatar. È attesa in giornata la decisione del GIP di Modena sulla convalida del fermo di Samil El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità in auto contro alcuni passanti nel centro cittadino. L'uomo durante l'udienza non ha risposto al giudice, ma ha fornito i codici di accesso del suo cellulare per gli accertamenti dei PM. La procura ha chiesto la convalida e la custodia in carcere, escludendo le aggravanti di terrorismo e odio razziale. È confuso, i video sono chiarissimi, si è scagliato cercando una strage ma non sa spiegare perché, ha riferito il suo legale. Intanto, seppur lentamente migliorano le condizioni dei due pazienti ricoverati all'ospedale maggiore di Bologna, restano critiche le condizioni della 55enne ancora in prognosi riservata. Degli altri tre ricoverati a Modena, la più grave è una donna di 53 anni. Nuovo cambio di casacca per Laura Ravetto, già protagonista negli ultimi anni di diversi ricollocamenti politici. La deputata lombarda, 55 anni, finora responsabile pari opportunità della Lega, lascia il carroccio e aderisce al progetto politico guidato dal generale Vannacci. Accolgo con grande piacere Laura Ravetto all'interno di Futuro Nazionale, ha annunciato l'europarlamentare. Sono certo che potrà offrire un contributo importante a crescita ed evoluzione. La formalizzazione del passaggio giovedì. Calcio, si conoscerà questa sera il nome della prima finalista dei play-off promozione di Serie B. Alle 20, nella semifinale di ritorno, si affrontano Monza e Juve Stabia. In Campania è finita 2-2. Domani sarà la volta di Palermo-Catanzaro, che vede gli ospiti forti del 3-0 casalingo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
4: 81 secondi.
5: Ben ritrovati a 81 secondi. Io sono Matteo Micheli. L'articolo 15 del testo unico è un articolo chiarissimo. Le misure di sicurezza non devono comportare oneri finanziari per i lavoratori. Ma oggi voglio parlarvi di un onere diverso, quello culturale. Proprio in questi giorni la commissione presieduta dal vice ministro Sisto ha presentato al ministro Nordio nuove proposte per modificare la legge. Ma mentre il legislatore analizza i commi, la realtà operativa corre su un altro binario. La verità è che la sicurezza non è ancora percepita come parte integrante della prestazione lavorativa. Volete una prova? Guardate i lavoratori. Quelli che a fine turno tornano a casa con i vestiti da lavoro ancora addosso, sporchi e contaminati. Se quegli abiti, che spesso servono proprio per proteggerlo, escono dall'azienda per entrare in un autobus, in un bar e per finire nel salotto di casa, significa che la catena della prevenzione ormai si è spezzata. Significa che il rischio non è rimasto nel luogo di lavoro, ma è diventato un bagaglio personale da portare in famiglia. Non servono solo nuove riforme. Serve che la prevenzione diventi un gesto naturale e scindibile dal lavoro stesso. La sicurezza non si scrive solo nei decreti, si indossa e si lascia dove si produce. 81 secondi, con noi una giornata sicura.
3: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
4: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

0: viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
1: On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.
0: Buon pomeriggio, ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Torniamo in onda con Sputnik, nuova puntata, nuova musica. Iniziamo subito con il disco della settimana dell'irlandese Davelis, l'esordio di questo artista. È disco della settimana sulle nostre frequenze. Il disco si intitola Blizzard. Ci ascoltiamo quella che è un po' la title track dell'album, da cui avevamo già ascoltato alcuni singoli. Il pezzo si chiama It Is a Blizzard.

Davelis con It Is Blizzard, il nuovo album si chiama proprio Blizzard e è disco della settimana sulle nostre frequenze, una voce un po' alla Jeff Buckley, anche uno stile nel cantare simile. Ci siamo sentiti un paio di pezzi, a questo punto andremo avanti poi nei prossimi giorni con la scoperta di questo cantautore irlandese che ha aperto i concerti dei Geez dell'anno scorso in Sport al loro fortunatissimo album del 2025. Continuiamo rimanendo in Irlanda, ma questa volta in Irlanda del Nord con i Kneecap. Non riusciamo ad abbandonare il loro disco Fenian, che è uscito ormai 3 settimane fa. Big Bad Mo è il titolo del pezzo che ci ascoltiamo oggi.

E questi sono i Kneecap, il trio hip hop nord irlandese che arriva da Belfast. Fenian è l'ultimo disco pubblicato e noi lo stiamo ascoltando con estratti vari ormai da un po', anche se è stato già disco della settimana sulle nostre frequenze, ma essendo anche un bel album lungo non mancano le occasioni per riproporre qualche brano. Continuiamo con Kevin Morby, Little Wide Open, l'ultimo album, All Sinners, il pezzo che ci ascoltiamo oggi.

Questo è Kevin Morby, il disco si chiama Little Wide Open e si inserisce in una sorta di solco che lui ha iniziato a tracciare quando nel 2020 pubblicò Sundowner, tra l'altro con la collaborazione di Keith Crashfield in arte Waxahachie. Insomma, questo disco chiude un po' questa triade che iniziava con Sundowner, continuata con This Is a Photograph e appunto adesso finisce così. Il brano che abbiamo ascoltato si chiama All Sinners ed è la traccia numero 4 di questo nuovo lavoro dell'artista americano. Rimaniamo in ambito folk e dintorni con Train on the Island, l'ultimo album di Aldous Harding. Lei ha lavorato anche con H.O. Klein con questo brano Venus in Dazzigna, che ci siamo ascoltati più volte, ma vale la pena risentire.

0: Torniamo in onda con il nostro Sputnik, qualche secondo di silenzio per problemi tecnici, ma adesso c'è il GR del traffico.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 per ripristino incidente, si segnalano in direzione Bologna 3 km di coda sul raccordo tra la 1 e la variante di Valico tra Barberino di Mugello e Aglio, 3 km di coda anche sulla 1 direttissima tra Aglio e Firenzuola, code a tratti invece tra Firenze e Scandicci e il bivio con la variante di Valico. Ancora sulla 1 direttissima si segnala inoltre la chiusura dello svincolo di Firenzuola in entrata sempre verso Bologna. Rimaniamo sulla 1 dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 2 km di coda tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione Roma. In Fipili invece si segnala la chiusura dello svincolo di Empoli Est in uscita in direzione mare. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Sputnik.
4: In viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
5: This is Moscow. This is Moscow calling. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.
0: 15.32, torniamo in onda con Sputnik e continuiamo con gli ascolti di oggi, andando avanti con una notizia che riguarda Ecamontigre alle porte con l'uscita di qualcosa di nuovo. Ormai è un po' che stanno pubblicando singoli ed altre novità in vista di un mini tour per quest'estate, tra l'estate appunto e la primavera. Esce infatti questo venerdì nuovo singolo Vanta, terzo brano, in nuova anteprima del prossimo disco che arriva dopo KK e Driver Idol, pezzi che sono usciti a molti mesi di distanza. C'è un'accelerata, il collettivo forse si sta avvicinando alla pubblicazione anche di un nuovo disco. Come sappiamo ci sono un po' di date in programma nel prossimo futuro, anche se non sono moltissime per quest'estate. Vedremo cosa ci aspetta per i Camontigre. Noi ce li recuperiamo con una cosa che risale al passato, un brano che registravano qualche anno fa insieme a Giovanni Truppi, Sento un morso dolce.
6: Dottore, dottore, dottore, dottore, mi aiuti a capire che posso fare, mi sento male, provo a spiegare. Vivono dentro me dei sogni che la mia ragazza è un uomo e poi è mio padre, poi è una tigre, poi è una pozzanghera nera, non so di quale materia. Io inciampo e ci finisco dentro e mi ritrovo a cena della mia madre. A tavola si siede una bambina, mi guarda e poi mi dice, seria, tu sei uno dei motivi per cui io credo alla reincarnazione.
7: Perché sei

0: verdi lampeggianti.
1: Guarda questa tigre, si avvicina a me. Ha fiutato il sangue delle mie ferite. È una tigre feroce, è la fine per me. Alla giugulare sento un morso dolce.
2: Chi ti serve davvero ti fa essere chi sei veramente. O ti mastica, ti digi.

posso addormire. Poi c'è un'altra parte, quella che mi fa svegliare. Io la vedo solo se ti avvicini, tigre, e mi posso specchiare. E nei tuoi occhi vedo un'altra tigre lampeggiante. Chi è sbranato e chi è che qui per sbranare?

0: morso dolce.
1: E siamo in onda con Sputnik, sento un morso dolce, il brano collaborativo tra Giovanni Truppi e anche i Camontigre. Li ascoltavamo proprio perché i Camontigre stanno per pubblicare qualcosa di nuovo, staremo a vedere che cosa sarà, cosa ci proporranno. Io non so se avete dato un'occhiata ai social di Nova Radio, abbiamo appena pubblicato la notizia ormai un'oretta fa della l'attacco alla Sumud Flottiglia, il nuovo attacco, rimangono in viaggio veramente pochissime navi e insomma sembra inevitabile un intercetto di tutte le imbarcazioni che si stavano dirigendo a Gaza con aiuti umanitari. La notizia è che anche la nave Don Juan, quella su cui viaggiavano Antonella Bundu e Dario Salvetti, è stata abbordata. Potete rivedere il video dal vivo, appunto live, nella canale di diretta YouTube della Sumud Flottiglia, mentre fondamentalmente c'è anche tutta c'è il tracker che è ancora online. Se volete capirne di più, saperne di più, potete dare un'occhiata al sito novaradio.info, dove appunto stiamo raccontando cosa è successo. Lo abbiamo raccontato in un articolo con le voci di chi era su queste barche, e poi tra poco questo focus lo riprenderemo in onda con ovviamente lo spazio dedicato alle notizie del nostro Nova Radio News, quindi del GR del pomeriggio. Nel frattempo io stavo cercando di mettere in playlist qualche cosa che avesse un senso legato a questa notizia. Io direi che pesco fuori direttamente dalla nostra playlist dedicata al 25 di aprile, che usiamo la playlist resistente, no? Che mandiamo in onda in occasione del 25 aprile, dell'11 agosto, quindi della liberazione dell'Italia di Firenze dal nazifascismo, ma che mandiamo in onda anche per esempio per il 1° maggio. Insomma, da qua ci ascoltiamo Kento con Non siete fascisti, ma...

Umberto Eco diceva: lo scrittore è qualcuno che ha deciso di condurre il linguaggio oltre i suoi confini e perciò si assume la responsabilità di una metafora anche ardita.

Il non scrittore teme che i suoi lettori non comprenderebbero o non perdonerebbero la sua arditezza. Usa le virgolette come lascia passare. Vuol fare la rivoluzione, ma con l'autorizzazione dei carabinieri.

0: Strada che parla alla luce dell'alba, per chi sa ascoltarla ha una voce che fa. La musica cambia, qua suona la rabbia. Sneak on the view, continua le combo.
1: E questo era Kento con Non siete fascisti, ma un brano che ci siamo ascoltati anche visto quello che è successo alla nuova Sumo di Flottiglia e alle barche che sono state praticamente tutte intercettate, fra queste anche la Don Juan dove viaggiavano Bundu e Salvetti. Ne parleremo più tardi all'interno del Nova Radio News. Intanto siamo in coda al nostro Sputnik, alla playlist di oggi. Torniamo alla musica italiana, alle uscite di questo periodo, non sono moltissime, devo dire un periodo particolare. Ci risentiamo quello che è l'ultimo singolo dei Flame Parade, ne vale la pena, si chiama Fly White and Torn, è un singolo che arriva dalla parte femminile della band, la violinista Letizia, che appunto ha scritto questo pezzo e che lo canta anche tutto. Flame Parade, White and Torn.

White and Torn, il brano dei Flame Parade che è uscito qualche giorno fa e che ci siamo riascoltati su Nova Radio. Io direi che chiudiamo così con questo spazio in diretta a Sputnik di oggi. Chiudiamo con Murubutu e la sua Scirocco e poi torniamo tra poco alle 16:05 con le notizie Nova Radio News. Mi raccomando, rimanete con noi.

0: 81 secondi.
1: Ciao, sono Claudia Del Re, avvocato del lavoro. Il 17 aprile 2025 è stato approvato il nuovo accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro, che è diventato operativo oramai dal 24 maggio 2025. È un provvedimento che fa ordine e semplifica. Ha accorpato infatti i precedenti accordi e ridefinito in modo chiaro la durata, i contenuti, le modalità di svolgimento e aggiornamento dei corsi di formazione obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro. È stato previsto un periodo transitorio di un anno, fino ad oggi, cioè al maggio 2026, durante il quale sarà ancora possibile seguire corsi secondo le vecchie regole. Poi, dal 24 maggio 2026, invece, tutti i percorsi formativi dovranno essere organizzati secondo le nuove disposizioni. Una delle novità più rilevanti riguarda i datori di lavoro. Per la prima volta viene introdotto un obbligo formativo specifico anche per chi non svolge direttamente il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Un segnale chiaro: la sicurezza non è assolutamente delegabile, ma è parte integrante della funzione datoriale. Una riforma che punta a rafforzare la cultura della prevenzione, rendendo la formazione più omogenea e efficace. 81 secondi, con noi, una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: Nova Radio, the best music in town.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Stiamo facendo la nostra parte per riportarli a casa, chiediamo privacy e serenità operativa durante le operazioni. Così la portavoce del gruppo di Speleosub finlandesi intervenuti per recuperare i corpi dei 5 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Il team inviato dall'organizzazione Dan Europe ha espresso condoglianze alle famiglie dei 2 sub recuperati oggi, Monica Montefalcone e Federico Gualtieri. Domani in programma il recupero degli altri 2 rimasti bloccati in una grotta impervia a circa 60 metri di profondità. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo, disposte le autopsie sui corpi delle vittime appena rientreranno in Italia. Già rimpatriato l'istruttore sub Gianluca Benedetti. Un'autobomba esplosa nei pressi di un'area a maggioranza cristiana a Damasco, capitale della Siria. Il bilancio provvisorio è di almeno un morto. La deflagrazione è avvenuta di fronte ad un edificio appartenente al Ministero della Difesa, isolata l'intera area dalle forze di sicurezza locali. Il femminicidio di Ilaria Sula, dibattimento nell'aula bunker di Rebibbia. La Procura di Roma ha chiesto la condanna all'ergastolo per Mark Anthony Sampson, il giovane che nel marzo dello scorso anno uccise in casa a coltellate l'ex fidanzata, gettando poi il cadavere chiuso in una valigia da un dirupo. L'imputato, reo confesso, è accusato di omicidio aggravato anche dalla premeditazione. Omicidio programmato ed eseguito con freddezza, hanno messo in luce i PM durante la requisitoria. È attesa in giornata la decisione del GIP di Modena sulla convalida del fermo di Samil El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità in auto contro alcuni passanti. L'uomo durante l'udienza non ha risposto al giudice ma ha fornito i codici di accesso del suo cellulare. La procura ha chiesto la convalida e la custodia in carcere, escludendo le aggravanti di terrorismo e odio razziale. Clamorosa svolta nelle indagini sulla morte in Spagna del fondatore di Mango, Isaac Andic, nel 2024. Arrestato con l'accusa di omicidio volontario, il figlio maggiore, Jonathan Andic, 45 anni, che aveva raccontato di un incidente durante un'escursione in montagna fatta con il padre. L'indagine, nel gennaio del 2025, era stata archiviata per insufficienza di prove, poi riaperta per l'emergere di nuovi elementi. Gli esecutori testamentari sostengono l'innocenza del figlio, ma secondo indiscrezioni sarebbe caduto in contraddizione nella sua testimonianza. Calcio, manca soltanto l'ufficialità. Rolando Maran, 62 anni, sarà il nuovo commissario tecnico dell'Albania. Per l'allenatore trentino si tratta della prima esperienza assoluta alla guida di una nazionale dopo una lunga carriera vissuta tra Serie A e Serie B. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro.

Nova Radio News, notizie e approfondimenti.

0: Buon pomeriggio, ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Torniamo in onda con le notizie, il Nova Radio News. Nuovo attacco alla Sumud flottiglia da parte della Marina dell'esercito israeliano. Dopo le azioni di ieri e della scorsa notte a far parte della missione civile erano rimaste 10 imbarcazioni, tra cui la Isdud Don Juan, su cui viaggiavano gli attivisti toscani Dario Salvetti e Antonella Bundu, gli stessi che intorno alle 13:45 ora italiana, quando la loro barca si trovava a poco meno di 200 km da Gaza, hanno segnalato di essere nuovamente oggetto di abbordaggio. Negli stessi minuti in cui dalla Don Juan si lanciava l'SOS anche altre 4 imbarcazioni che navigavano a poca distanza, come la H, la Bight, la H Andros, su cui viaggiavano 2 italiane, la Bight Unmar, ovvero la LNG, su cui viaggiavano 4 italiani, e la Bight Anun, ovvero la Zefiro, sono state fermate. Pare che adesso stia succedendo a noi, non credo che questa volta ci siano manovre diverse possibili, ha dichiarato Dario Salvetti in un breve video postato sui suoi canali social poco prima dell'abordaggio, circa un'ora e mezzo prima dell'abordaggio. Sentiamo le sue parole.
1: Pare che adesso stia succedendo a noi. Non credo che questa volta ci siano manovre diversive possibili. Sono già intercettate alcune barche di fronte a noi, quindi questo è ufficialmente il terzo atto di pirateria subito da barche a vela, civili, con aiuti umanitari in acque internazionali nel Mediterraneo, che hanno la sola colpa, che non è una colpa, di provare a rompere l'assedio e di portare solidarietà alla resistenza di un popolo, quello palestinese, che sta lottando per la propria terra contro un genocidio. La nostra solidarietà non è soltanto umana, e comunque è umana, ma è la consapevolezza che quello che stanno facendo lì è parte, è la punta di lancia, la parte più avanzata dell'imbarbarimento di un intero sistema, ed è per questo che il sionismo riesce ad essere così impunito oggi come punta di lancia dell'escalation bellica mondiale, di una società più autoritaria con più controllo sociale. Quindi, visto che spesso ci chiedete quali sono le sensazioni in questo momento, le sensazioni sono di calma, di tranquillità e nella piena consapevolezza di quello a cui andiamo incontro, nella piena consapevolezza che non sarà nulla di paragonabile a quello che le palestinesi e i palestinesi vivono tutti i giorni, ma soprattutto l'unica paura che veramente ci deve guidare è la paura per il tipo di mondo che stanno costruendo, per il tipo di mondo che stanno preparando. E se questa missione ha avuto lo scopo, ancora una volta, insieme a tantissime altre lotte, di disvelare almeno un pezzettino dell'atrocità che stanno preparando per il futuro, questa missione è stata fondamentale, questa missione è stata utile, e la consapevolezza che l'unica cosa che poi conterà saranno gli equipaggi di terra, saranno le mobilitazioni nelle fabbriche, nei quartieri, nelle scuole, nelle università, laddove si produce quella ricchezza sociale che deve tornare ad essere nostra per costruire un mondo migliore e non loro per costruire un inferno in terra.
0: Queste le parole di Dario Salvetti. Invece poche ore prima aveva parlato Antonella Bundu, sentiamola.
2: Troviamo davvero sconfortante il fatto che le uniche risposte dalle varie cancellerie del nostro governo, ma non solo, è dire a Israele di trattarci, insomma, bene, fra virgolette. Non c'è, almeno non abbiamo sentito né letto da nessuna parte come sia non solo inaccettabile che siano già state rapite circa 350 persone europee e di tutti gli altri continenti, di 70 nazionalità diverse, siano state rapite, siano stati messi dei container sulla nave prigione e che li stiano portando, si è capito che li stanno portando in Israele. Rastrellare il Mediterraneo in cerca di 10 imbarcazioni, cercando anche di mettere non solo pressione e terrore, ma proprio agendo come dei pirati, però da parte di uno degli eserciti più potenti del mondo, che sguinzaglia i suoi cani a cercare noi, a sequestrarci, nonostante il fatto che siamo in acque internazionali, che stiamo andando a compiere un'azione umanitaria e siamo sicuramente non violenti. Abbiamo chiesto formalmente l'ispezione di quelli che sono gli aiuti umanitari, che altro non sono che viveri, e con noi ci sono anche quelli che non sono ancora stati intercettati, medici, personale medico che può sicuramente aiutare una zona martoriata come Gaza, dove in quel territorio martoriata per colpa sì di Israele ma anche di tutti i governi complici. Noi andiamo avanti, stiamo andando avanti verso Gaza e chiaramente oltrepassare quello che è un blocco navale imposto da Israele unilateralmente nel nome della sicurezza, ma che non fa arrivare beni di prima necessità ai palestinesi, impedisce la ricostruzione delle case, impedisce a loro di uscire un tot di miglia dalle loro cose.
0: E queste erano appunto le parole di Antonella Bundu stamattina prima dell'intercetto che poi è avvenuto intorno alle 2:15, qui 14:12 ora diciamo così italiana, erano le 15:12 dove si trovavano loro. Sono arrivate appunto subito le prime reazioni al rapimento di Salvetti e Bundu da parte dal per esempio del collettivo di fabbrica GKN, di cui Salvetti è portavoce. Tutte le forze politiche e istituzionali si attivino subito per il rilascio degli internazionali rapiti. Salvetti e Bundu sono due dei 500 su quella flotta che sta portando avanti una missione umanitaria contro il blocco navale illegale di Israele nei confronti di Gaza per la fine del genocidio e per la liberazione di tutti i detenuti palestinesi nelle carceri israeliane. E vi invito tra l'altro a ritrovare e ridare un'occhiata al video, quello della ufficiale, la diretta streaming ufficiale della flottiglia che riprende appunto i momenti del fermo non soltanto della Don Juan ma anche di altre navi. L'appello ad un immediato intervento delle istituzioni era stato ribadito stamattina anche dal leader di AWS Nicola Fratoianni, in riferimento all'assalto israeliano di ieri e della scorsa notte. Sentiamo appunto le sue parole in riferimento anche a quello che era stato detto da ministro degli esteri Antonio Tajani.
3: Ma guardi, non entro adesso nel merito del lavoro che stanno facendo gli uffici della Farnesina, l'unità di crisi rispetto agli italiani e agli equipaggi, il registro che finalmente ogni tanto dicono qualche parola un po' più chiara. Quello che però è del tutto inaccettabile è che alle parole non segua mai un atto concreto, non se ne può più. Insomma, adesso Tajani dice che condanna l'abbordaggio, bene, l'ho già detto anche in occasione dell'ultimo abbordaggio, bene, finalmente, non è mai troppo tardi, però la domanda che faccio è quando arriverà un atto concreto, perché contemporaneamente l'Italia ha continuato a schierarsi dalla parte sbagliata della storia, in Europa insieme alla Germania ha messo sostanzialmente il veto alla sospensione dell'accordo di associazione UE Israele, dell'accordo commerciale. Servono sanzioni nei confronti del governo israeliano e non solo dei singoli coloni violenti, perché come tutti sanno i coloni violenti sono violenti perché sono sostenuti dall'esercito israeliano, dal governo israeliano che sta esplicitamente mettendo in campo l'annessione della Cisgiordania. Serve il riconoscimento dello Stato palestinese, insomma servono fatti che invece dal nostro governo continuano a non arrivare.
0: E queste sono appunto le parole di Nicola Fratoianni, a chiedere che dalle parole si passi ai fatti e dalle condanne agli interventi concreti anche Dimitri Palagi, consigliere di Sinistra Progetto Comune, che ieri è stato il proponente di una mozione approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale, tesa a richiedere con urgenza al governo italiano il completamento dell'azione diplomatica già avviata per il rilascio immediato di tutte le persone fermate e la restituzione delle imbarcazioni sequestrate, impegnando la giunta a utilizzare i canali delle relazioni internazionali di Palazzo Vecchio e ad essere parte attiva delle azioni tese ad ottenere l'immediata liberazione di tutte le persone intercettate. Sentiamo le parole di Palagi su questo.
4: Non si può dire che il governo di Israele viola il diritto internazionale e poi non fare niente. Ecco, e questo non fare nulla che nelle prime ore, magari l'anno scorso, poteva in qualche modo essere, non dico compreso, ma poteva trovare una cornice, uno poteva dire vabbè, staranno decidendo che cosa fare. Ecco, a questo punto non c'è nessuna giustificazione per nessuno dei governi, quindi la critica più forte è nel confronto del governo nazionale e del governo Meloni. Dall'altra parte vogliamo sperare che tutti i canali diplomatici possibili vengano portati avanti, anche perché da parte del Presidente della Regione Toscana e da parte della Sindaca di Firenze non ci sono posizioni così nette come quelle che abbiamo noi. Questo presuppone che forse possono avere dei canali di dialogo che hanno difeso, fra l'altro fra le nostre forti contestazioni e polemiche, e che possono essere utilizzati. Penso che risolverà di per sé, ma credo che comunque Firenze sia una città dove le grandi multinazionali vengono a fare i loro sfilati di moda anche nelle piazze pubbliche, Palazzo Vecchio viene affittato, cioè le cose secondo noi stanno insieme. In più ci sono tutta una serie di relazioni con centri di ricerca, con realtà economiche, tutto può concorrere, tutto può servire, perché chiaramente poi le singole azioni confluiscono in un unico canale di pressione ed è fondamentale. Aggiungo anche che c'è un elemento di diplomazia e che la città di Firenze ha una sua centralità, una sua tradizione, spesso viene evocata anche in maniera forse eccessivamente retorica, mi viene da dire da parte del centro-sinistra. Diciamo, il voto del Consiglio Comunale di ieri conferma che c'è un'ampia disponibilità a capire come fare.
0: Queste sono appunto le parole di Palagi. Cambiamo tema, parliamo di cronaca e andiamo a Siena. La Polizia di Stato di Siena ha denunciato 13 ragazzi minori per reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista. La Digos ha effettuato perquisizioni e sequestri. Quasi tutti i 13 minori denunciati dalla Digos sono figli di famiglie di ceto medio, tutti risiedono nella città del Palio e frequentano lo stesso istituto scolastico. Tra di loro c'è anche una ragazza, hanno più di 16 anni, qualcuno compirà i 18 tra poco. La Digos ha scoperto 4 chat, una attiva dal 2024, un'altra denominata Partito Repubblicano Fascista. Vi emergono interesse per le armi, esaltazione per Mussolini ed Hitler, disprezzo per gli immigrati, utilizzo di un linguaggio di odio, condivisi numerosi video di risse ed aggressioni soprattutto nei confronti di extracomunitari. Le immagini tuttavia non sono riconducibili agli indagati, nessuno di loro è rimasto coinvolto in aggressioni o episodi di violenza. L'indagine è stata diretta dalla Procura Minorile di Firenze. L'indagine, ha spiegato oggi Fausto Camisa, dirigente della Digos di Siena, è partita dal genitore di un ragazzo poi risultato estraneo ai fatti, che ci ha informato che suo figlio era stato avvicinato da alcuni coetanei riferendogli che avrebbero potuto procurargli un'arma da fuoco. Sentiamo proprio le parole di Camisa, dirigente della Digos di Siena.
5: Attraverso alcune chat chiuse, soprattutto nel circuito WhatsApp, questi ragazzi, cercando tra di loro un accreditamento, veicolavano messaggi incitanti all'odio razziale e purtroppo, è disarmante ma è duro dirlo, la condivisione convinta anche di numerosi video di contenuto a carattere pedopornografico, considerando che si tratta di ragazzi che vedevano coinvolti addirittura dei neonati. La cosa che ha dato più fastidio a noi come investigatori, perché questa è un'indagine che non avremmo mai voluto fare perché non avremmo voluto scoprire questa dura realtà, è che la partecipazione all'interno di queste chat non era una semplice partecipazione goliardica, ma era una partecipazione convinta.
0: Queste le parole di Fausto Camisa. Sentiamo anche il questore di Siena, Ugo Angeloni.
6: Durante una perquisizione a carico di un ragazzo minore di età è stato rinvenuto un fucile legalmente detenuto e del munizionamento. Le indagini hanno cominciato anche a utilizzare e verificare alcune attività che venivano fatte nella rete con l'utilizzo dei social da parte di questo ragazzo, e da lì c'è stata la ricostruzione alquanto dettagliata di un'attività svolta da una rete di 13 ragazzi minori che attraverso i social propagandavano ideologie a sfondo nazista, fascismo e quindi odio razziale, e soprattutto all'interno della rete c'è stato anche l'invenimento di materiale pedopornografico.
0: Queste sono appunto le parole del questore di Siena. Noi torneremo a parlare di questo anche nei prossimi giorni. Secondo la Digos, tra l'altro, sarebbe emersa la possibilità da parte di alcuni, come dicevamo, di reperire armi, tra cui tirapugni, pistole, balestre, anche attraverso specifici siti e contatti, con l'idea poi non concretizzata di organizzare ronde o spedizioni punitive contro gli stranieri, cioè come risposta a risse avvenuta a Siena fra opposte fazioni di immigrati. Torniamo a parlare di sicurezza, però sulla città di Firenze. Oggi la sindaca è tornata a parlare di spaccate. Vi devo dire la verità, io sono preoccupata per le spaccate e per i fatti che stanno succedendo. Il fatto che mi preoccupa di più è la mancanza di presidi, di forze dell'ordine la notte nella nostra città. Questo l'abbiamo sottolineato più di una volta, questo ha detto la sindaca di Firenze Funaro, e è tornata sulle richieste al governo proprio su questo fronte, che continuano ad essere pressanti. Sentiamola.
7: Allora, io vi devo dire la verità, io sono preoccupata per le spaccate, sono preoccupata anche per i fatti che stanno succedendo. Ricordo l'aggressione dei ragazzi che è avvenuta in centro l'altra notte, perché anche questi sono fatti molto preoccupanti. Il fatto che mi preoccupa di più è la mancanza di presidi la notte nella nostra città. Noi questo lo abbiamo sottolineato più di una volta. Se guardiamo le richieste che abbiamo fatto come ANCI, noi abbiamo detto che abbiamo bisogno di avere almeno una pattuglia di 25.000 abitanti. Noi nella nostra città siamo ben lontani da questi numeri, non siamo neanche a un terzo rispetto a quello che dovremmo avere. Io penso che sia arrivato il momento di dire basta, perché i sindaci poi si ritrovano in prima linea, si ritrovano a fronteggiare questa situazione senza avere gli strumenti se mancano gli uomini. Il messaggio che voglio mandare a Roma è che non è più tempo di aspettare, noi abbiamo bisogno di risposte ora sul territorio, abbiamo bisogno di avere pattuglie la notte che presidiano il nostro territorio. È chiaro che le forze dell'ordine sul nostro territorio stanno facendo un lavoro molto importante, quelli che ci sono lavorano tanto, lavorano anche facendo gli straordinari e presidiando anche quelle che vengono chiamate anche zone alto impatto, presidiando delle zone critiche. Il punto è semplicemente uno: noi abbiamo bisogno nella nostra città la notte di vedere forze dell'ordine. Se un cittadino è in difficoltà e chiama le forze dell'ordine, devono arrivare. Per fare questo c'è la necessità di avere i numeri necessari. Siamo lontani da questi numeri, Firenze non può più aspettare, vogliamo risposte da questo punto di vista.
0: E queste sono appunto le parole di Sara Funaro, che oggi ha parlato anche di overtourism. L'invito è ad avere una norma a livello nazionale, questo è un punto su che stiamo mettendo sul tavolo tutte le volte che parliamo sia di flussi turistici che di politiche abitative, e continueremo a tenere alta l'attenzione perché tutti i territori possano avere le stesse opportunità, ha detto appunto Funaro, che ha risposto anche a chi gli chiedeva un commento sul fatto che nelle scorse ore il sindaco di Roma Gualtieri ha dichiarato di volersi ispirare alla legge toscana sul turismo per regolamentarlo anche nella capitale. Sentiamo le parole di Sara Funaro su questo.
7: Allora, intanto ringrazio il collega Roberto Gualtieri, che tra l'altro anche lui a Roma si sta impegnando tantissimo per le politiche abitative e su tutti i vari temi dell'accoglienza turistica e della gestione di questo. Io l'ho sottolineato più di una volta e sono felice che il collega lo abbia evidenziato, e lo dico non solo da sindaca di Firenze ma anche da rappresentante di ANCI alle politiche abitative: non si possono avere dei territori che hanno la possibilità di normare dei territori che non ce l'hanno perché non c'è un intervento strutturale. Per questo, oltre a invitare le altre regioni a legiferare come ha fatto la regione nostra attraverso la legge regionale, noi ovviamente abbiamo utilizzato anche tutta l'altra parte, sia della parte della regolamentazione urbanistica e gli altri strumenti come quello del regolamento UNESCO. L'invito è avere però una norma a livello nazionale. Questo è un punto che stiamo mettendo sul tavolo tutte le volte che parliamo sia di flussi turistici che di politiche abitative, e continueremo a tenere alta attenzione perché tutti i territori possano avere le stesse opportunità. Questo non vuol dire che tutti i comuni poi vanno a legiferare, vanno a mettere regolamenti come il comune di Firenze. Dipende dall'impatto dell'accoglienza turistica nei vari territori, e ogni sindaco sa bene qual è la situazione sul proprio territorio, per cui è la persona giusta per andare a mettere quelle che le sono le misure sui territori che gli competono.
0: Chiudiamo tornando a parlare di amministrative. Il dialogo tra sinistra radicale e riformisti di centro nel campo largo in vista delle future elezioni politiche si riallaccia, smettendola di discutere della geografia del campo e di quanto è largo. L'ha detto oggi Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana e AVS, durante un appuntamento a Firenze.
3: Smettendola di discutere della geografia del campo, di quanto è largo, di quanto è stretto, di chi c'è, di chi non c'è, e continuando con determinazione a discutere di che cosa c'ha in testa il campo progressista, di che proposta di governo ha per questo paese e per i nostri territori. Quando si fa così, quando al centro c'è la proposta politica, tutto diventa più semplice, e come dimostrano i risultati elettorali, spesso e volentieri anche l'esito delle elezioni dipende fino a un certo punto dalla geografia del campo, spesso e volentieri dalla chiarezza con cui le coalizioni avanzano una proposta politica per i territori.
0: Chiudiamo la sezione dedicata all'attualità del Nova Radio News, un po' di musica e poi torniamo con la cultura.
8: Stai ascoltando Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove per ripristino incidente in direzione Bologna si registrano ancora 4 km di coda sul raccordo tra la 1 e la variante di Valico tra Barberino di Mugello e Aglio e 3 km di coda sulla 1 direttissima tra Aglio e Firenzuola. Ancora sulla 1 direttissima si segnala inoltre la chiusura dello svincolo di Firenzuola in entrata sempre verso Bologna. Code a tratti invece sempre in direzione Bologna per traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico. Rimaniamo sulla 1 dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 2 km di coda tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione Roma. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio News, notizie e approfondimenti tratti

0: Torniamo in onda alle 16.33 con il nostro spazio dedicato alla cultura e quindi iniziamo con il primo approfondimento di oggi che dedichiamo alla seconda edizione di TAM Festival in programma a Firenze, in, per la precisione negli spazi della Biblioteca Tuare in Piazza Tasso il 23 e il 24 di maggio. È la seconda edizione di un festival che è dedicato all'editoria indipendente ma anche all'illustrazione. Insomma, tante cose in campo. Ne parliamo però con due dei fondatori di questa iniziativa, di questa rassegna, Edoardo Cantarella ed Elisa Basilissi. Ben trovati a Nova Radio.
1: Ciao, grazie di averci accolti.
2: Ciao Martina e buonasera a tutti e a tutte.
0: Cosa è TAM Festival, visto che si tratta di una seconda edizione? Lo ricordiamo un po' chi ci ascolta.
1: Certo, TAM Festival è un festival dedicato appunto all'editoria indipendente, all'illustrazione. È nato quasi per caso, l'anno scorso appunto eravamo così a fare una birra, io, Edo e Livia De Magistris, che è la terza founder, e praticamente niente, ci siamo un po' guardati intorno e ci siamo resi conto che mancava insomma su Firenze un festival dedicato al settore dell'editoria indipendente, e quindi niente, abbiamo deciso di lanciarci e siamo partiti con pochissimi mesi di preavviso a fare questa prima edizione, che è stata veramente una festa perché insomma abbiamo coinvolto tante realtà del territorio che ci hanno dato una mano. Comunque è un festival indipendente, quindi con zero budget, e si è basato molto su questo spirito di collaborazione. Diciamo che abbiamo voluto iniziare un progetto che si svolgesse in città e per i cittadini, quindi una cosa che fosse accessibile, infatti l'ingresso è gratuito anche per questa seconda edizione, e che venisse fatto in spazi poi comunali, quindi in spazi pubblici. La prima edizione l'abbiamo fatta all'ex Leopoldina in Piazza Tasso, questa seconda ci siamo affezionati alla piazza e rimaniamo appunto nel chiosco della biblioteca. E è anche un po' una scelta politica quella di stare in Piazza Tasso, che è un contesto complesso della città, ma che secondo noi ha tantissimo movimento che è bene portare fuori e far venire fuori appunto con attività culturali. Quindi niente, torniamo a questa seconda edizione con tantissimi progetti. Quest'anno appunto abbiamo 24 espositori che vengono dall'Italia e dall'estero, abbiamo diversi paesi, quindi ci sarà un bello scambio. Tutta una parte di laboratori, alcuni gratuiti e alcuni invece a pagamento a prezzo calmierato, e tutto un programma di talk con ospiti del panorama culturale, anche questi del territorio e da fuori, quindi sarà un bel mescolone. Che dice, Edo, manca nulla?
2: No, mi sembra tu abbia detto tutto.
0: Ci potete citare un po' quali saranno gli ospiti anche e poi un po' anche il programma dei workshop, dei talk, cosa succederà, insomma, cosa ci troviamo alla Biblioteca Tuar?
2: Certo, allora la lista è lunghissima, perché appunto, come è successo l'anno scorso, si andranno un po' a riconfermare sia espositori ed espositrici locali ma anche nazionali, e quest'anno c'è stata una grandissima partecipazione di case editrici indipendenti soprattutto dall'estero, Polonia, Francia, Germania, quindi siamo veramente contenti di questo. Dopo magari appunto prendiamo la lista, magari per non dimenticarci nessuno e nessuna, per fare un listone bello completo. Invece per quanto riguarda i laboratori, come appunto diceva prima Elisa, sono divisi un po' in due. I laboratori gratuiti, che sono quelli curati direttamente appunto da TAM e dal team di TAM, come la stampa a caratteri mobili, di cui me ne occupo diciamo direttamente io con il mio progetto di stampa a caratteri mobili Letterpress di Torchio, il laboratorio di serigrafia su carta e tessuto, che è curato da Colla, dal progetto Colla, tutta la parte legata a un laboratorio di scultura creativa curata appunto da Livia De Magistris, che è appunto founder con noi, quindi diciamo c'è un tavolo di attività condivisa su scultura base, e il tappeto partecipato, che è curato da Collettivo di Calemaia, sarà un tappeto appunto partecipato dove grandi e piccini potranno un po' sperimentare in un grandissimo spazio sul pratone verde, su tessuto, per insomma un laboratorio
1: di disegno.
2: Di disegno. Ci sono anche appunto dei laboratori a pagamento a prezzo calmierato che sono gestiti direttamente da alcuni degli espositori e delle espositrici, alcuni come appunto la stampa curata da Julian B di Cenotipia, abbiamo poco fa detto che è sold out, quindi siamo veramente contenti. C'è il laboratorio di fotozine, quindi diciamo di come creare, come progettare quella che è una zine fotografica, curato da Dito Publishing. Il laboratorio di legatoria, che è curato da una realtà locale che è Tori Legatura, per scoprire appunto tutte le varie tecniche di legatura possibili. Il laboratorio di Stencil Printing, che è curato da Giulia Kluge, un'altra espositrice che viene dalla Germania, che ha ancora qualche posto disponibile. E l'ultimo, di Risograph, quindi di stampa Risograph, come creare una fanzine di Risograph, curato dallo studio di Concretivo, che è una realtà appunto locale. Sia su Instagram che poi appunto sul sito tanfestival.com si trovano tutte le informazioni per i workshop legati al sabato e per gli workshop la domenica. Invece, per quanto riguarda gli workshop gratuiti, appunto di letterpress, di serigrafia, il tappeto partecipato e scultura creativa, sono entrambi i giorni dalla mattina alla sera, quindi sono liberi previa una piccola iscrizione tramite un form online.
1: Sì, poi abbiamo appunto la parte delle talk, insomma qui così già saremo un sacco di persone un po' coinvolte. Con le talk invece la scelta è stata quella proprio di mettere in comunicazione realtà del territorio con realtà estere, comunque di progetti che vengono anche da fuori, quindi speriamo che sia anche questo apprezzato e interessante. Daremo spazio ad alcuni degli espositori, che magari sono espositori più rodati e più esperti per quanto riguarda sia l'illustrazione che l'editoria indipendente. Poi appunto parleremo con realtà che invece lavorano proprio sul concetto di presenza e di collaborazione, come Tabzin, come Patto per la Lettura. Poi lavoreremo anche con nuove realtà che fanno, come dire, progetti do it yourself, quindi tipo Gattaccio d'Artiglieria, le mettiamo in comunicazione. Poi invece lavoreremo su come funziona l'arte contemporanea a Firenze, quali sono le sue sfide con Villa Romana, Toast Project e Ecoagenda, che è appunto un progetto indipendente. E poi avremo una bella chiacchiera collettiva con le riviste del territorio, che sono tantissime le riviste indipendenti, mi si è aperto un mondo quando l'ho scoperto, e anche con loro insomma ci sarà una bella chiacchiera proprio su come funziona questa realtà qua in Toscana. E dopodiché ci sarà anche uno spazio dedicato proprio la mattina, sia del sabato che della domenica, agli espositori, per far sì che possano raccontare un po' i loro progetti e farsi conoscere meglio. Quindi sì, speriamo sia una bella festa anche a questo giro.
0: Ecco, come si fa a partecipare? Per i workshop in laboratori c'è bisogno di iscriversi prima, mi immagino,
2: esatto.
0: Anche visto che sono gratuiti, per il resto accesso libero, se ci potete dare un po' di indicazioni su questo.
2: Per quanto riguarda, grazie per chiedere delucidazioni, per quanto riguarda appunto i laboratori gratuiti, basta iscriversi tramite il nostro, appunto tramite il sito del festival o la pagina Instagram, iscriversi appunto con nome e cognome, con pochissimi dati per la partecipazione, ed iscriversi automaticamente a tutti gli workshop gratuiti. Invece per quanto riguarda gli workshop laboratori a pagamento, bisognerà seguire chiaramente il calendario, le disponibilità sul sabato e la domenica, e per ogni laboratorio c'è il relativo form a cui iscriversi, dove appunto ci sono tutte le informazioni su quello che si andrà a fare, costo, spazio disponibile, eccetera. Ripeto, quindi sia sulla pagina Instagram di Tanfestival che sul sito internet tanfestival.com.
1: Invece per le talk appunto l'ingresso è libero, ci saranno delle sedute, faremo un allestimento all'interno del chiostro, quindi venerdì scopriremo se andrà tutto bene, per cui siamo qui in attesa. E sì, appunto ingresso libero, saranno dal pomeriggio a partire dalle 3:30, mentre la mattina appunto c'è questa parte dedicata agli espositori, ma è molto libera, quindi vedremo chi ha voglia insomma di esporsi e di chiacchierare un po' del proprio progetto. E anche questo appunto ingresso libero, quindi c'è il programma online, per cui insomma venite, Ecco.
0: Invitiamo i nostri ascoltatori a consultare tamfestival.com per tutte le informazioni, ma anche i vostri canali social aggiornatissimi con tutto quello che c'è da sapere sul festival, che ricordiamo è in programma questo fine settimana, il 23 e il 24 maggio, negli spazi della biblioteca Tuar in Piazza Tasso. Grazie mille a Elisa e Edoardo per essere stati con noi. Grazie anche a Livia
2: che ci sta ascoltando,
0: la terza entità dietro a questo festival.
2: Grazie a te,
0: a presto.
2: Grazie.

0: Torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi che dedichiamo a Disenchanted Interiors, la prima mostra personale istituzionale in Italia dell'artista Anna Perak, in programma fino al 12 luglio, inaugurata il 13 maggio scorso, prodotta da MAD Morate Art District, Fondazione Muse, in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze. Le opere infatti saranno esposte al MAD e al Museo di Antropologia ed Etnologia di Firenze. Si tratta fra l'altro del quarto anno di collaborazione tra queste due istituzioni. Il progetto è a cura di Veronica Caciolli e Valentina Gensini, direttrice artistica del MAD. Proprio a lei abbiamo chiesto chi è Anna Perak.
1: È un'artista di origine ucraina che poi si è trasferita con la famiglia in Israele e poi vive a Londra da ormai oltre 10 anni. Ha un workshop, appunto un atelier a Gaswork, che come sapete è un centro di residenza molto importante a livello internazionale, direi fratello di MAD, nel senso con ben altre possibilità. Quindi per noi è uno scambio diretto, interessante, affascinante. Con la co-curatrice Veronica Caciolli abbiamo ritenuto che Anna, con i suoi temi della reinterpretazione del folklore, di una multiculturalità e delle figure archetipiche delle culture a cui lei appartiene, sente di appartenere, in particolare la cultura appunto russa, della grande Russia, quando ancora l'Ucraina e la Russia erano cugini e non impegnati in una guerra fratricida, diciamo porta con sé. Quindi ci sembrava estremamente interessante porla all'attenzione del pubblico fiorentino in un percorso di lungo termine in cui osserviamo prospettive non europee nell'osservazione dei lavori internazionali, invitiamo curatori e artisti e i giovani in alta formazione presso di noi, ricordo il master in mediazione transculturale del patrimonio e del contemporaneo finanziato da PN Metro Plus. E quindi in occasione di questo percorso di alta formazione abbiamo individuato questa mostra come un momento fondamentale di disseminazione su questi temi a noi molto cari.
2: E infatti continua anche la collaborazione con il Museo di Antropologia ed Etnologia dell'Università di Firenze, che in questo caso è appunto calzante per via dei temi trattati dall'artista.
1: Esatto, sono anni che collaboriamo con il Museo di Antropologia, che come sapete è l'esempio più chiaro della nostra visione coloniale, esprime esattamente la mentalità coloniale dell'Europa e dell'Occidente. In questo senso per noi portare artisti contemporanei al museo per fare un lavoro ogni anno significa scardinare quel tipo di visione, problematicizzarla e criticizzarla insieme naturalmente ai curatori e ai responsabili del museo. Quindi Anna Perak, visitato il museo, ha deciso di restare fuori, quindi di situare sulla soglia un nuovo lavoro, un lavoro fotografico in cui espone gli interni della propria famiglia, che sono interni che a loro volta replicano l'esoticizzazione, seppur domesticata, dello sguardo alle culture altre che noi vediamo nei musei, come il museo antropologico, nei musei di matrice coloniale. La stessa esoticizzazione avveniva nella sua casa di bambina, perché come sappiamo bene nel Novecento l'Europa e anche la Russia di rimando osservava le culture non eurasiatiche, diciamo, quindi l'Africa e altre culture differenti da quelle del continente, con questa curiosità esotica di chi poteva viaggiare, portava la maschera, portava la porcellana, eccetera, dall'Estremo Oriente, oppure la maschera dall'Africa. Quindi una modalità piuttosto epidermica e molto soggettiva di recezione della cultura materiale e immateriale di altri popoli. Questo è molto interessante, il fatto che l'artista abbia deciso di stare sulla soglia, quindi fuori di quella dimensione, e di mostrare a nudo l'esoticizzazione di cui noi in primis, anche negli spazi domestici, siamo capaci, è una posizione molto forte, intellettualmente molto rigorosa, che noi abbiamo molto apprezzato.
2: In occasione di questa mostra ci sono anche delle nuove opere prodotte dall'artista.
1: Esatto, oltre all'intervento di cui ho parlato presso il Museo di Antropologia ed Etnologia dell'Università di Firenze, l'artista per MAD ha prodotto due nuove teste molto belle, straordinarie, che sono esposte nella galleria al primo piano di MAD. Quindi, come sempre, c'è stata una conoscenza profonda avvenuta in due tempi, in due diverse residenze. Anna è tornata e ha deciso di produrre questi due interventi site specific che ampliano il suo lavoro, ci restituiscono una prospettiva e ci dedicano nuovamente una produzione che deriva da un momento di ricerca che, come sapete bene, è il momento a noi più caro dell'incontro con gli artisti.
0: Chiudiamo la nostra diretta di oggi con Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi Luci della Ribalta e a seguire delle nostre trasmissioni. Buon ascolto e buona serata a tutti da Martina Agnoletti. Rimanete con noi su Nova Radio.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Allo spazio Alfieri si inaugurano le proiezioni del Kibaka Florence African Festival. Alle 19 la selezione di cortometraggi Afro-Bricks. Alle 20:30 Niumba di Francesco Del Grosso, alla presenza del regista. Al Cinema Portico alle ore 20:30 Ryuichi Sakamoto Opus, un film concerto curato dal pianista stesso prima della scomparsa, proiettato in contemporanea in vari cinema d'Italia. Alle ore 20 al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Olga Paschenko al fortepiano suona musiche di Liszt, Glinka Balakirev e Ensel. Sulle frequenze di Nova Radio alle 17:30 le selezioni musicali del martedì, alle 18:30 Florence Underground, alle 20 da Bosco e da Riviera.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: 81 secondi.
1: Ciao, sono Claudia Del Re, avvocato del lavoro. Il 17 aprile 2025 è stato approvato il nuovo accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro, che è diventato operativo oramai dal 24 maggio 2025. È un provvedimento che fa ordine e semplifica. Ha accorpato infatti i precedenti accordi e ridefinito in modo chiaro la durata, i contenuti, le modalità di svolgimento e aggiornamento dei corsi di formazione obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro. È stato previsto un periodo transitorio di un anno, fino ad oggi, cioè al maggio 2026, durante il quale sarà ancora possibile seguire i corsi secondo le vecchie regole. Poi, dal 24 maggio 2026, invece, tutti i percorsi formativi dovranno essere organizzati secondo le nuove disposizioni. Una delle novità più rilevanti riguarda i datori di lavoro. Per la prima volta viene introdotto un obbligo formativo specifico anche per chi non svolge direttamente il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Un segnale chiaro: la sicurezza non è assolutamente delegabile, ma è parte integrante della funzione datoriale. Una riforma che punta a rafforzare la cultura della prevenzione, rendendo la formazione più omogenea e efficace. 81 secondi, con noi, una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

366 1014 094. Nova Radio ti ascolta, scrivici via WhatsApp.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove per ripristino incidente in direzione Bologna si registrano ancora 4 km di coda sul raccordo tra la 1 e la variante di Valico tra Barberino di Mugello e Aglio e 3 km di coda sulla 1 direttissima tra Aglio e Firenzuola. Ancora sulla 1 direttissima si segnala inoltre la chiusura dello svincolo di Firenzuola in entrata sempre verso Bologna. Code a tratti invece a causa del traffico intenso in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisareggello. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Anche in Fipili a causa del traffico intenso code in uscita alla Strassigna e Santa Croce sull'Arno in direzione Mare e tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze. Città di Firenze domani 20 maggio in orario 9:19 per un intervento con piattaforma aerea in Borgo Pinti divieto di transito da via Laura a via Giusti. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Hands up wherever you at.
3: Slow down, bro. We're moving on jittery, man. I don't like that, man. Man, chill vibes over here, boy. Hey, you really need to slow down. Hey, yo, slow down. What you doing?

0: take it in the sewer. Stop for a sec. Uh-huh. Who didn't get it wet? Who didn't help you pick the pics you put up on the net? If you don't do it right, I mean to intercept. But if that ain't my place, I don't mean to overstep. Don't get mad if you wake up with a hickey on your neck. Sent the location and she left.
1: Bye. All I wanna do is see the girls get a chance. All I wanna do is see the bros getting bands. All I wanna do is feel free in my mind. All I wanna do is grab hold of my time.
2: Shabazz Palaces con Binoculars a Nova Radio Città Futura. Sono le 17:32 minuti. Questa è la voce di Tommaso Buonaiuti che vi parla qui dagli studi di Piazza dei Ciompi in Firenze. Stanno per partire le selezioni musicali del martedì di questa settimana. Anche questa settimana tantissime novità da ascoltare insieme. Ma prima sigla.

si parte da una novità, novità in maschera potremmo dire, un brano estratto dal super mega cofanone, ha fatto uscire quei ganzi di Numero Group, un'etichetta di Chicago specializzata in ristampa, che è dedicata agli American Analog Set. Questo è un brano che si chiama Hard to Find, così come le copie di questo cofanetto, un po' difficile da trovare, che costano come più o meno lo stipendio medio di un metalmeccanico.

The American Analog Set, un gruppo storico della scena underground americana, di quello che veniva definito un tempo post-rock, tutto quello che era dopo il rock, che sfuggiva un po' alle categorie. Escono con questo mega cofanetto che si intitola Destroy, Destroy, Destroy, che invece di distruggere invece erige una compila di circa 4 ore dedicata proprio a questa band molto interessante, forse non troppo conosciuta. Torniamo nel presente, però. Loro sono The Dharma Chain, un gruppo di australiani che si è trasferito a Berlino. Hanno un sound molto berlinese. Questa è Inside Anew.

The Dharma Chain. Che sound, eh? Australiani, ma vivono a Berlino, mi saranno un po' rotti il cazzo, secondo me, del clima australiano. Li garba la pioggia, li garba i rave, li garbano i posti bui. No, su via basta con questi luoghi comuni. Comunque, bravi. Dharma Chain, nuovo singolo, Inside and New. Uscirà il 5 di giugno il loro nuovo album, il secondo album lungo, l'LP, come si diceva un tempo, Some Kind of Pure State. Questi invece sono gli Artificial Go, che escono su un'etichetta che mi piace molto, trovo molto interessante, ovvero la Carpa Records. Ho fatto un po' la storia del, diciamo, dell'indie rock newyorkese, e questo è il nuovo singolo Triple Ones.

Cola, Cost of Living Adjustment, il nome del loro ultimo album, e anche un po' penso il nome loro, che viene poi acronimizzato in Cola, quindi non è una così, non sono appassionati di sode gassose, robe zuccherose. Però non avete ascoltato The Favored Override, state ascoltando le selezioni musicali del martedì su Nova Radio Città Futura. Io sono Tommaso Bonaiuti e ora distendiamo un po' i muscoli, distendiamo un po' la mente, distendiamo un po' tutto, diciamo, con questo bel brano Ambient di Imaginary Softwoods. Un personaggio, come dire, elusivo, che non si fa troppo vedere a giro. Suonava negli Emeralds, che era un gruppo molto figo di una nuova ondata di cosmish music, elettronica, psichedelica, meditativa. Però loro erano americani e non tedeschi, come, che so, i Popol Vuh o i Tangerine Dream. Lui è John Elliott, abita a Cleveland, Ohio, un posto veramente brutto in cui fa però musica veramente bella. Ed è forse un po' vero che i brutti luoghi ispirano le cose migliori dell'anima, dell'arte, di tutto ciò che noi siamo e di ciò che noi facciamo o proviamo a fare su questa terra.

sono state piombate in uno stato di profonda meditazione, o la vostra anima è uscita dal vostro corpo. Vi ricordo che siamo tutti insieme all'ascolto, tutti insieme appassionatamente, aggiungerei, all'ascolto di Nova Radio Città Futura, le selezioni musicali del martedì. Oggi è martedì fino a prova contraria. Io sono il vostro guru, la vostra guida, Tommaso Buonaiuti. Questa è la musica di Imaginary Softwoods, che ha fatto uscire un bel disco, ve lo consiglio se vi piace questa vibe. Si intitola Center for Tactical Magic, è uscito sulla sua etichetta personale Mineral Disc, su cui ha fatto uscire tante altre cose. E in formato fisico a lui piace stampare in cassetta, che è un po' un formato che è ritornato. Penso che li mangia cassette, o gli stereo quelli vecchi con le cassette ce l'abbiano in tre ormai in tutto il mondo. Però piace, si fa questa cosa. Una cosa che piace da queste parti è ringraziare e salutare chi ci sta ascoltando, soprattutto dalle overseas, dalle altre parti del mondo, dalle altre parti d'Europa, perché Europa ormai non più. Però volevo salutare Tom, che ci sta ascoltando, ho detto anche il falso, perché quello vero forse c'est moi, chi lo sa, che ci ascolta dalla ridente Brentford. Come disse Gandhi una volta, I hate Fulham because I'm a Brentford fan, I hate Leeds because

Mario Caldato Junior, che aveva messo le sue mani calde, caldate, su tante produzioni dei Beastie Boys a cavallo tra gli anni 80 e 90. Qui remixa un brano molto bello delle Automatic, Don't Wanna Dance, e parlando di Beastie Boys, eccone uno dei Beastie Boys, un Beastie Boy, diciamo, sopravvissuto, Mike D, con il suo singolo d'esordio solista in assoluto. Quindi facciamogli gli auguri a Mike D. Speriamo il disco sia bello, questo singolo è una bomba, si intitola Switch Up.

Ok, rieccoci per la seconda mezz'ora, più o meno, pochino meno di mezz'ora. Qui su Nova Radio Città Futura con le selezioni musicali del martedì. Avete sentito il nuovo singolo di Vegan, There's Something Here For Us Both, dopo Carl Hector and the Malcoons con Space Race. Questo è Vinyl Williams, nuovo singolo, Interlocking, che ci mette un po' in uno stato così da spiaggia, un po' estivo, anche se il tempo fa un po' schifo, però mi fa sempre pensare all'estate, al caldo, alle grigliate fuori. Vinyl Williams, non lo so perché.

quella di Chris Cohen, incantevole questo album che compie 10 anni, As If Apart, il secondo album solista di Chris Cohen, che già suonava nei caotici bellissimi Deerhoof, band della Baia di San Francisco. Questo è un disco che ascoltavo ai tempi, 10th Anniversary Deluxe Edition, potremmo chiamarla Sentirsi Vecchio Edition, però va bene così. Questi invece sono gli Hala Laz, sempre rimanendo un po' sulla psichedelia, sempre rimanendo in California, con Ultramarine, un outtake dal loro ultimo album, che ha proprio questo titolo specifico, ed è un... così... non so perché non l'abbiano messo nel disco, però secondo me è molto bella. Se volete riascoltarvi anche il disco, loro è uscito da poco, ve lo consiglio assai.

Cherry Cheeks, Cruel Boar. Siamo praticamente alla fine di questa puntata delle selezioni, in cui niente, si è ascoltato un po' di roba. Spero vi sia piaciuta come al solito. E vi saluto con il brano di Devon Parkin, un grandissimo, che ho scoperto così a caso. E lo saluto, forse ci ascolta. This is for you, my man, Devon. Thank you so much for your music. Mitico Devon Parkin, Simple Highs. Io vi saluto, vi do appuntamento martedì prossimo, sempre alle 5 e mezzo qui su Nova Radio. Mi raccomando, ascoltate, perché dopo c'è Mitchell, c'è Florence Underground, e ha preparato una selezione per voi fantastica, con un sacco di roba groovosa, ganzissima. Ciao!

Buonasera, ascoltarti e benvenuti a Florence Underground. Sono il vostro conduttore Mitchell Crawford, DJ Crawford. Sono molto felice di essere in diretta con voi da Firenze, Italia. Prima di iniziare, vorrei ringraziare alcune persone. Monica e Scott Palmer, Alessandra Capodacqua, Ivan Bellanova, Riccardo Ciani, Stefano, Janet della Biblioteca del EUI, Elena Asciutti, una nerdis incredibile, mamma e papà. Se ci state ascoltando da casa o in macchina, sentivi libri di alzare il volume e ballare. Farò io stesso, anche io. Pace. Good evening, listeners, and welcome to Florence Underground. I am your host, Mitchell Crawford, DJ Crawford, and I'm very happy to be coming to you live from Florence, Italy. These few people I want to thank before we get started, who have been so impactful to me in Florence: Monica and Scott Palmer, Alessandra Capodacqua, Ivan Bellanova, Riccardo Ciani, Stefano, Janet, Elena, Mom and Dad. If you are listening from home or in the car, feel free to turn up the music and dance by yourself. I'm going to be doing the same. Peace. If you like the song, you Shazam. I'll chime in sometimes. But for now, just enjoy the tracks.

Io amo tu, chiamo io, chiami tu. Ciao Gaia.

grazie per l'ascolto. Seguimi su Instagram at Mitchell Crawford. Rimettiti presto, Stefano. Ciao.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa di un incidente ormai risolto si registrano ancora 2 chilometri di coda tra Prato Est e Prato Ovest in direzione Pisa. Sul raccordo Siena-Firenze invece si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni, tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. Treni domenica 24 maggio in orario 9:14 per la rimozione di un ordigno bellico a Fonte Blanda in provincia di Grosseto sulla linea Genova-Pisa-Roma. Circolazione sospesa tra Grosseto e Orbetello. Il dettaglio sui nostri canali social. Città di Firenze domani 20 maggio in orario 9:19 per un intervento con piattaforma aerea in Borgo Pinti, divieto di transito da via Laura a via Giusti. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro.
3: Secondi.
4: Ciao, sono Claudia Del Re, avvocato del lavoro. Il 17 aprile 2025 è stato approvato il nuovo accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro, che è diventato operativo oramai dal 24 maggio 2025. È un provvedimento che fa ordine e semplifica. Ha accorpato infatti i precedenti accordi e definito in modo chiaro la durata, i contenuti, le modalità di svolgimento e aggiornamento dei corsi di formazione obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro. È stato previsto un periodo transitorio di un anno fino ad oggi, cioè al maggio 2026, durante il quale sarà ancora possibile seguire corsi secondo le vecchie regole. Poi, dal 24 maggio 2026, invece, tutti i percorsi formativi dovranno essere organizzati secondo le nuove disposizioni. Una delle novità più rilevanti riguarda i datori di lavoro. Per la prima volta viene introdotto un obbligo formativo specifico anche per chi non svolge direttamente il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Un segnale chiaro: la sicurezza non è assolutamente delegabile, ma è parte integrante della funzione datoriale. Una riforma che punta a rafforzare la cultura della prevenzione, rendendo la formazione più omogenea e efficace. 81 secondi, con noi, una giornata sicura per tutti.
3: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
5: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
6: Buonasera da Daniele Baldi. Sono 27 gli italiani a bordo della Global Sumud flottiglia diretta a Gaza con aiuti umanitari, intercettata al largo di Cipro dalle forze israeliane, che al momento risultano fermati. Lo rende noto la Farnesina. Gli attivisti nostri connazionali hanno riferito l'utilizzo di proiettili di gomma contro le imbarcazioni. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità di Tel Aviv. Particolarmente complesse e delicate le operazioni di recupero dei corpi di 4 dei 5 sub italiani morti durante un'immersione di profondità nell'arcipelago delle Maldive. In azione un team di Speleo Sud finlandesi, che hanno recuperato oggi la docente dell'Università di Genova, capo spedizione Monica Montefalcone, e il ricercatore Federico Gualtieri. Domani riprendono le operazioni per il recupero delle ultime due salme, tutti e quattro i corpi rintracciati nella parte più remota della grotta, a 60 metri di profondità. La Procura di Roma ha intanto aperto un fascicolo per omicidio colposo, disposte le autopsie sui corpi in Italia. Passa il giro di boa al Festival di Cannes, dove sul red carpet sfavilla tra le altre dive la stella di Sharon Stone, sotto i riflettori oggi Pedro Almodovar, già pluripremiato dal festival francese che con Amarga Navidad presenta, spiega la sua opera più personale. Tra i maestri a cui riserva un omaggio questa 79esima edizione c'è Ken Loach, di cui oggi viene proiettato uno dei capolavori, Terra e Libertà. E ora la pagina di economia.
5: L'economia.
6: La crisi dello Stretto di Hormuz rimane in primo piano nell'agenda di tutti i governi occidentali. Il tema è stato al centro anche del G7 economia svoltosi a Parigi. È imperativo riaprire Hormuz e risolvere la guerra in Iran. Si legge in una nota comune dei 7 paesi più sviluppati. L'incertezza globale determinata dal conflitto, viene sottolineato, ha accentuato i rischi per la crescita e per l'inflazione. Si legge ancora nel documento. Presente al vertice di Parigi anche il commissario europeo per l'economia Dombrovskis, che ha voluto rispondere sulla richiesta dell'Italia di deroga al patto di stabilità anche per le spese che saranno sostenute per l'emergenza energia, deroga già prevista per le spese in tema di difesa. La richiesta è stata avanzata in una lettera 2 giorni fa della Premier Meloni alla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Sì, ovviamente ne abbiamo discusso, ha detto Dombrovskis, stiamo esaminando la questione. Al tavolo del G7 per l'Italia il ministro Giorgetti, che ha confermato la linea del governo, aiutare le categorie produttive alle prese con il caro energia, in particolare l'autotrasporto, per una proroga del taglio delle accise.
7: Venerdì sera è previsto un consiglio dei ministri in cui saranno presi dei provvedimenti, sicuramente in merito di autotrasporto, trasporto pubblico locale, cioè i settori impattati. C'è anche il tema di rinnovare, diciamo, lo sconto sulle accise, credo che si andrà in questa direzione. Stiamo lavorando sulle coperture finanziarie, cosa che non è mai semplice in assenza di deroghe al patto, quindi ci prepariamo anche l'incontro con le categorie venerdì, sì.
6: In recupero i salari pubblici cresciuti del 14,9%, restano comunque quasi 7 punti sotto l'inflazione che nel periodo 2016-2025 è stata del 22,6%. A metterlo in luce l'Agenzia per la rappresentanza negoziale nella pubblica amministrazione, rilevando poi che tra il 2015 e il 2018 la contrattazione è stata bloccata. Nel settore privato l'aumento si attesta al 16,2%, per l'intera economia la crescita delle retribuzioni nel 2025 è stata del 3,1%, nel comparto pubblico salari a più 2,7%. Chiusura contrastata per le borse europee, bene Francoforte sulla parità a Londra, mentre Piazza Affari cede lo 0,65%. Risale la tensione sullo spread con i titoli tedeschi, che si porta vicino agli 80 punti. In leggero calo il prezzo del petrolio, anche se il grigio americano rimane stabilmente sopra i $100 al barile. Il Brent intorno ai $110. Sulla casa è necessario dare priorità agli affitti, soprattutto quelli a canoni calmierati, altrimenti si rischia solo di favorire la finanziarizzazione dell'abitare, lo ha detto il presidente di LegaCoop Simone Gamberini in audizione alla Camera sul piano casa del governo. Sono oltre 4 milioni le famiglie che destinano più del 30% del proprio reddito alla casa, 1,5 milioni quelle in disagio abitativo acuto. Serve un'azione diversa alla dimensione cooperativa, in linea con gli indirizzi europei in materia di housing sociale. E ora il nostro appuntamento con l'educazione finanziaria.
8: Bentrovati all'ascolto della rubrica dedicata ai consigli per gestire al meglio le nostre finanze e il nostro futuro, realizzata in collaborazione con Alleanza Assicurazioni. È con noi Carmela Brancale, consulente Alleanza Assicurazioni di Molfetta. Allora Carmela, perché investire il TFR in una forma di previdenza complementare?
9: È un tema fondamentale quando si parla di previdenza. Dal punto di vista finanziario conviene. E vi spiego, il TFR in azienda non ha costi, ma ha un rendimento prefissato e una tassazione standard. Il TFR è una forma di previdenza complementare, invece, a fronte di costi, si lascia scegliere dove investire e ha una tassazione agevolata. Inoltre, con la previdenza complementare si ha maggiore flessibilità in caso di prelievo anticipato di quanto investito. Per esempio, a 40 anni, con un reddito di 1.600 euro netti, il TFR in azienda potrà darsi al momento della pensione circa 80.000 euro netti. Con la previdenza integrativa ne avresti 160.000, il doppio, eh? Ecco perché conviene investire il CFR in una forma di previdenza complementare.
8: Grazie a Carmela Brancale. Per altri consigli e informazioni visitate il sito alleanza.it nella sezione Educazione finanziaria.
6: Ed è tutto, a più tardi.
5: Nova Radio Città Futura.
10: Community Radio. Community.
0: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart. In studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa di un incidente ormai risolto si registrano ancora 2 chilometri di coda tra Prato Est e Prato Ovest in direzione Pisa. Sul raccordo Siena-Firenze invece si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. Treni domenica 24 maggio in orario 9:14 per la rimozione di un ordigno bellico a Fonte Blanda in provincia di Grosseto sulla linea Genova-Pisa-Roma. Circolazione sospesa tra Grosseto e Orbetello. Il dettaglio sui nostri canali social. Città di Firenze domani 20 maggio in orario 9:19 per un intervento con piattaforma aerea in Borgo Pinti, divieto di transito da Via Laura a Via Giusti. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro.

Eh sì, eh sì, eh sì, applausi, applausi per Anziguido, applausi per Da Bosco e Da Riviera, il programma che tutti i martedì sera qui da Nova Radio parte alle 20.05, po' più, po' meno, e vi tiene compagnia per due ore, con la cura della buona musica, la musica senza barriere, collegamenti e riferimenti. E questa sera i più attenti si ricorderanno con che cosa finimmo la volta scorsa. Finimmo con un brano dei Midnight Oil. Bene, Midnight Oil, gruppo australiano. E stasera siamo ripartiti con un brano dei Tame Impala, gruppo australiano, dal vivo. Logicamente un brano fra i più loro famosi, questa Feels Like We Only Go Backwards. E stasera dove andremo a parare? Dov'è che andremo a parare per queste due ore di musica in compagnia di Anseguito qui su Nova Radio, a Da Bosco e Da Riviera? Andremo a parare e stasera si ascolta solo roba che viene dall'Australia. Oh, davvero? Ma guarda, ma perché? Ma perché è così? Perché è un continente, fa parte dell'Oceania, l'Australia è talmente lontana e non ci si può immaginare che cosa possa venire, che cosa hanno fatto. Tra l'altro è anche un continente giovane, perciò stasera musicalmente andremo un po' a scoprire quello che l'Australia negli ultimi 30-40 anni ci ha proposto. Vi comunico subito già da adesso, salvo equivoci, che non metterò canzoni di AC/DC, non metterò canzoni di Nick Cave, non metterò le canzoni, quelle insomma dei gruppi proprio più, perché come i ben più attenti sanno, a Da Bosco e Da Riviera si cerca di andare un pochino a, come si dice, a pescare nel torbido, e si cercherà anche di scoprire alcuni gruppi che magari hanno fatto un disco, due, però non hanno fatto bellino, e anche per ampliare e accrescere la nostra e la vostra conoscenza musicale. Perciò ora partiamo abbastanza, come si dice, pop, perché sì, ci saranno dei gruppi e delle canzoni, per poi andare a scoprire, perché io che ben ricordi bene, negli anni 80 dall'Australia arrivava un rock garage psichedelico veramente potente, c'è stata una fortissima scena punk, e ultimamente invece l'Australia si sta distinguendo per dei gruppi che si approcciano molto al new soul, al new jazz, e insomma è qualcosa di così. Poi insomma ragazzi, ora dietro ore io cerco di spiegarvi come sta funzionando stasera la faccenda, se vi va bene, se no voi cambiate canale e fine, cioè che vi devo dire, io di sicuro ho messo tutto il mio impegno per farvi una scaletta degna di Da Bosco e Da Riviera e degna di Anziguido. Perciò partiamo, siamo partiti con i Tame Impala e adesso partiamo con i GAM, un nuovo progetto musicale di Jay Watson, che tra l'altro è un membro dei Tame Impala ma anche un membro dei Pond, gruppo che ascolteremo dopo questo progetto edito ora nel 2026 di GAM, ovvero sia GUM, un disco molto bello che si chiama Blue Gum Way, dal quale noi questa sera partiamo, si spera, con Expanding Blue. GAM!

Expanded Blues, tratto da Blue Gum Way, il nuovo disco di Gum. Bene, siamo partiti, tutta musica che viene dall'Australia. Ad esempio questa American Cups da parte dei Pond.

American Caps da parte dei Pond, il gruppo di Jay Watson, brano del 2021. Bene, andiamo avanti e andiamo a scoprire nel 2016, da questo bellissimo disco che si chiama Two Wines, che cosa ci facevano ascoltare gli Empire of the Sun. Questa è There Is No Dead.

Empire of the Sun di Sydney, in piedi dal 2008 e tuttora in attività. Bene, andiamo a beccare invece un gruppo che negli anni 80 ha fatto due singoli di successo che tuttora adesso vengono suonati spesso in tante situazioni, in tante radio. Si tratta degli As a House e questa sera ce li ascoltiamo con la No Promises.

Gli In Excess da Sydney, fondati nel 1977, e qui ce li siamo ascoltati con il loro singolo di maggior successo, versione live del 1984 con la sua Original Sins. E devo dire che l'hanno tirata parecchio, tirata parecchio. In Excess, che in effetti negli anni 80-90 si sono imposti al pubblico per questa loro miscela fra new wave, new pop, insomma qualcosa di new c'era sempre, e soltanto la morte di Michael Hutchence è quella che un po' ha fatto calare il tiro del gruppo, e anche poi insomma dopo poco si sono anche sciolti. Comunque gli In Excess in questa versione di Original Sins sembrava che fossero diretti dal maestro Canello. Ve lo ricordate voi? Sapete chi è il maestro Canello? È quello del ritmo, ritmo, ritmo a Fantozzi, al capodanno di Fantozzi, quando mandarono avanti il coso. Cioè, bella tirata questa Original Sins versione live. Bene, proseguiamo da Sydney, passiamo a Melbourne e troviamo un gruppo che nel 1978 si è formato. Non è che abbia fatto tante cose, però hanno fatto due dischi, specialmente i primi due dischi, quello nel 1981 e quello nel 1983, hanno fatto sì che ancora adesso i signori Men at Work campassero di rendita. Questa sera ce li ascoltiamo con Overkill.

Man at Work da Cargo 1983. Ci siamo ascoltati questa Overkill, un brano che ha portato questo gruppo australiano alle cronache. Bene, dai Man at Work, che poi insomma da chissà come, ma da quando ci sono stati loro anche nei cartelli delle nostre autostrade si vede scritto Man at Work, uomini al lavoro, eh? Si sa, forse sarà dipeso da loro, dal loro nome, ma chi può dirlo? Non si sa, ormai ci siamo esterofilizzati troppo. Bene, andiamo avanti e troviamo un gruppettino che sì, sono stati 2 o 3 anni insieme, hanno fatto 2 LP di successo. Loro sono i Savage Garden, ma stasera non ce li ascoltiamo nelle loro lagne solite, ma in questa Carry On Dancing, Savage Garden.

Questa è Waiting for the Train da parte dei Flesh and the Pan, uno dei gruppi, diciamo, di punta della new wave australiana. Flesh and the Pan che si formano nel 77 dopo lo scioglimento degli Easy Beats, dal quale Harry Wanda e George Young ne escono e cominciano a produrre e a far musica sia per conto loro che intorno ai due fratelli di George, ovvero sia Angus e Malcolm Young. Questi hanno fatto parte, hanno fatto le produzioni anche dei primi AC/DC. Bene, e Flesh and the Pan si sono distinti per questo tipo di new wave un po' particolare, che faceva un po' da cavallo con la prima new wave inglese e quella dopo un po' più pop, diciamo. Bene, dai Flesh and the Pan andiamo a Perth, dove nel 1978, intorno alla figura del cantante e chitarrista David McComb, si formano i The Triffid, che ce li siamo, a volte ce li ascoltiamo. È un gruppo che a me piace molto per questo loro fare un po' psichedelico che hanno, e specialmente, come ho detto all'inizio della puntata, negli anni 80 molta di questa psichedelia veniva fuori da questi gruppi indie, da questi gruppi rock australiani. Questa sera i Triffid ce li ascoltiamo con la bellissima Hell of Summer.

Loro vengono da Sydney, sono compagni universitari e come in tante situazioni che ormai conosciamo bene, si sono messi insieme ed hanno formato questo gruppo che si chiama The Jezebel. Ce li siamo ascoltati dal loro disco del 2014 dal titolo The Brink con questa Look of Love, e devo dire che è un gruppo molto valido, come molto valido è il gruppo che sta arrivando adesso. Si chiamano The Preachers, questo è Blue Planet Eyes, un disco sempre del 2014, e il brano in questione è Is This How You Feel, The Preachers.

gli scatenatissimi Dead Petri qui ad Abosco e da Riviera con la loro Winterland. Bene, siamo giunti al fatidico giro di boa. È un'ora che siete all'ascolto di Da Bosco e da Riviera. Io sono Anseguido, sintonizzati come tutti i martedì sera sulle frequenze di Nova Radio. Con la cura della buona musica, la musica senza barriere, collegamenti e riferimenti, e questa sera tutta musica che viene dall'Australia, come ad esempio questi Bad Dreams, che questo è un gruppo veramente forte, forte, forte. Ascoltiamo il loro brano Home Life dall'LP Badlands.

Vengono da Adelaide e sono i Bad Dreams, segnatevi questo nome. Bene, dai Bad Dreams passiamo a una certezza per quanto riguarda il rock australiano. Sono i The Church, da Hey Day, questa del 1985, questa è Mile.

E questi sono gli Udo Gurus da Sydney, un gruppo che insieme ai The Church negli anni, a metà degli anni '80, cominciarono a farsi conoscere anche in Europa ed ebbero un buon successo. Loro, gli Udo Gurus, fondati nell'81, si sono sciolti nel 97 per poi rimettersi insieme e fare altri dischi nel 2003. Bene, dagli Udo Gurus passiamo ai Udo Udo Lust, che questo è un gruppo, diciamo, punk rock australiano, garage. Questa ce li ascoltiamo con la loro canzone di maggior spicco, che si chiama Gossip. Udo Lust.

Who Last Gossip qui ad Abosco e da Riviera. Bene, adesso spendiamo due parole, due, sui The Saints, un gruppo rock australiano, anche loro di Brisbane, formatosi nel 1974. Questa sera ce li ascolteremo con il loro primo singolo, I'm Strained, e pubblicato alla fine del 76, che ha preceduto, si può dire, gli esordi di gruppi ormai più famosi per questo genere musicale come i Sex Pistols e i Clash. E secondo Bob Geldof, la musica rock degli anni 70 è cambiata da tre gruppi: Sex Pistols, i Ramones e i The Saints.

Loro si può dire che hanno avuto successo ancora prima dei The Saints nella loro terra australiana. Si tratta dei Radio Birdmen e questa era New Race. E adesso passiamo ai Celibate Rifles e la loro Song in the Feeling.

The Streams, Can't Resist, qui a Da Bosco e da Riviera. Loro vengono da Perth e si distinguono rispetto alle altre band che abbiamo ascoltato finora per la loro forma di suono molto garage, molto sporca, molto ruvida. Bene, dai The Streams passiamo ai The Greats, ovvero sia le griglie. E loro erano una band indie rock formata a Brisbane, anche loro nel 2002, adesso non ci sono più, e come capita tante volte, insomma, gruppi che fanno 2, 3, 4 anni e poi spariscono in nulla, e questo è un po' il mistero, come per l'amor di Dio è anche non è capibile nemmeno gruppi che stanno insieme 40 anni, ecco, quelli sono matrimoni infiniti che a volte poi si sa nemmeno come mai, cioè cosa hanno da dirsi dopo 40 anni che suonano insieme. Magari boh, forse hanno ragione loro, forse no, poi magari subentrano altri interessi, le etichette discografiche, il merchandising e tante altre cose. Comunque noi ci ascoltiamo ora questi The Greats con la loro Turn Me On.

E anche loro, come le band precedenti di cui abbiamo parlato, si sono formati a scuola, si sono formati al liceo, ed era il 2003. Si tratta dei British India, una delle migliori band ancora in attività per quanto riguarda la musica indie rock australiana. Questa era This Is How It Feels, il brano che ci siamo ascoltati. Bene, un'altra band che a me piace molto sono questi The Rubens, che vengono da una zona sud dell'Australia. Loro addirittura hanno avuto dei riconoscimenti molto importanti, tipo dei Grammy Awards per quanto riguarda l'Australia, e questa sera ce li ascoltiamo con il loro brano Hoops, The Rubens.

Rubens, Hoops. Bene, proseguiamo perché la carrellata di musica ancora va avanti. E adesso andiamo a pescare un gruppo che io già vi ho proposto nelle ultime due stagioni. Si tratta dei Midlife e anche loro vengono da Melbourne. Melbourne, ecco, penso sia una città molto florida da un punto di vista artistico e musicale. Loro fanno una jazz fusion psichedelica e siamo al terzo LP, Chorus, del 2024, dal quale questa sera ci ascoltiamo Yourself, Midlife.

Che dolcezza queste canzoni, queste musiche dei Midlife. Da Chorus del 2024 ci siamo ascoltati Yourself. Bene, e adesso continuiamo con questo stile musicale e andiamo a pescare un disco che io vi ho presentato qualche mese fa qui a Da Bosco e da Riviera. Si tratta della prima produzione per quanto riguarda i dischi, gli LP degli Howie Liu, Dream House. È un disco molto bello, è un disco carico, e qui troviamo la collaborazione fra la cantante Nikki Anele e l'arrangiatore Nick Ryan Glenny, e questa sera ce li ascoltiamo con la bellissima Niger River, Howie Liu, Dream House.

How Will You Dream House, se non l'avete ancora acquistato, comprate questo disco perché è bellissimo. Bene, manteniamo sempre questo suono, manteniamo sempre questa ritmica, perché non è detto che in Australia venisse solo rock, garage, punk e il resto, ma in Australia anche negli anni 70, inizio anni 80, veniva fuori anche questo genere di musica qui. Lui è Billy Thorpe and the Aztecs, il suo gruppo. Questa è Back on the Street Again, un brano del 1978, mi sembra.

Billy Thorpe and the Atsets, il suo gruppo Billy Thorpe che ci ha lasciato nel 2007. Bene, andiamo avanti con la Solid Rock Big Band e la sua Au Savoir. Insomma, gli davano anche in Australia negli anni 70. Sapevano quello che facevano.

E con questa bella canzone dei The Ritz in By Ten siamo giunti al termine di questa 37esima puntata dell'ottava stagione di Da Bosco e Da Riviera per questo martedì 19 maggio. Ci siamo occupati della musica che viene dall'Australia, che è venuta, che verrà ancora dall'Australia. Abbiamo solcato, discograficamente parlando, dischi nuovi, dischi del passato, dischi a metà strada, eh? Abbiamo toccato gli anni 80, gli anni 70 del punk, del garage, insomma, ho cercato un po' di farvi capire quello che questo continente, questa grande isola, chiamatela come vi pare, ha prodotto da un punto di vista artistico e musicale. Logicamente l'Australia si è tanto evoluta nel tempo. Io ho ancora in mente il film, quello di Alberto Sordi, bello, onesto, emigrato a Australia, sposerebbe con paesana illibata, che insomma ci faceva vedere un po' quello che era l'Australia ai primi anni 70, insomma un paese ancora in evoluzione sotto tanti punti di vista. È un paese dove c'è stata molta immigrazione e magari anche questa ha portato le influenze che ci siamo ascoltati musicalmente parlando. Bene, io vi do appuntamento, vi ringrazio innanzitutto per l'ascolto, vi do appuntamento a martedì prossimo sempre qui alle 20.05 sulle frequenze di Nova Radio. Vi ricordo che domenica ci sarà la replica del programma e da domani il podcast della trasmissione sia sulla pagina Anseguito Facebook, Anseguito Presenta da Bosco e da Riviera, che su quella novaradio.info. E vi lascio in compagnia dei King Harvest e la loro vicita Lineman. Buonanotte a tutti da Anseguito. Ciao ciao ciao.

Essere buono da bosco e da riviera in italiano vuol dire una persona versatile, eclettica, una persona che sa cavarsela in qualsiasi circostanza, sapersi muovere in più ambienti e avere una mente pronta a dividersi per tutte le occasioni che può incontrare.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Daniele Baldi. Sono 27 gli italiani a bordo della Global Sumud flottiglia diretta a Gaza con aiuti umanitari, intercettata al largo di Cipro dalle forze israeliane, che al momento risultano fermati. Lo rende noto la Farnesina. Gli attivisti nostri connazionali hanno riferito l'utilizzo di proiettili di gomma contro le imbarcazioni. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità di Tel Aviv. Particolarmente complesse e delicate le operazioni di recupero dei corpi di 4 dei 5 sub italiani morti durante un'immersione di profondità nell'arcipelago delle Maldive. In azione un team di speleosud finlandesi che hanno recuperato oggi la docente dell'Università di Genova, Capo

0: Firenze, che con Amarga Navidad presenta, spiega la sua opera più personale. Tra i maestri a cui riserva un omaggio questa 79esima edizione c'è Ken Loach, di cui oggi viene proiettato uno dei capolavori, Terra e Libertà. E ora la pagina di economia.
1: L'economia.
0: La crisi dello Stretto di Hormuz rimane in primo piano nell'agenda di tutti i governi occidentali. Il tema è stato al centro anche del G7 economia svoltosi a Parigi. È imperativo riaprire Hormuz e risolvere la guerra in Iran. Si legge in una nota comune dei 7 paesi più sviluppati. L'incertezza globale determinata dal conflitto, viene sottolineato, ha accentuato i rischi per la crescita e per l'inflazione. Si legge ancora nel documento. Presente al vertice di Parigi anche il commissario europeo per l'economia Dombrovskis, che ha voluto rispondere sulla richiesta dell'Italia di deroga al patto di stabilità anche per le spese che saranno sostenute per l'emergenza energia, deroga già prevista per le spese in tema di difesa. La richiesta è stata avanzata in una lettera 2 giorni fa della Premier Meloni alla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Sì, ovviamente ne abbiamo discusso, ha detto Dombrovskis, stiamo esaminando la questione. Al tavolo del G7 per l'Italia il ministro Giorgetti, che ha confermato la linea del governo, aiutare le categorie produttive alle prese con il caro energia, in particolare l'autotrasporto, per una proroga del taglio delle accise.
2: Venerdì sera è previsto un consiglio dei ministri in cui saranno presi dei provvedimenti, sicuramente in merito di autotrasporto, trasporto pubblico locale, cioè i settori impattati. C'è anche il tema di rinnovare, diciamo, lo sconto sulle accise, credo che si andrà in questa direzione. Stiamo lavorando sulle coperture finanziarie, cosa che non è mai semplice in assenza di deroghe al patto, quindi ci prepariamo anche l'incontro con le categorie venerdì, sì.
0: In recupero i salari pubblici cresciuti del 14,9%, restano comunque quasi 7 punti sotto l'inflazione che nel periodo 2016-2025 è stata del 22,6%. A metterlo in luce l'Agenzia per la rappresentanza negoziale nella pubblica amministrazione, rilevando poi che tra il 2015 e il 2018 la contrattazione è stata bloccata. Nel settore privato l'aumento si attesta al 16,2%, per l'intera economia la crescita delle retribuzioni nel 2025 è stata del 3,1%, nel comparto pubblico salari a più 2,7%. Chiusura contrastata per le borse europee, bene Francoforte sulla parità a Londra, mentre Piazza Affari cede lo 0,65%. Risale la tensione sullo spread con i titoli tedeschi, che si porta vicino agli 80 punti. In leggero calo il prezzo del petrolio, anche se il greggio americano rimane stabilmente sopra i $100 al barile. Il Brent intorno ai $110. Sulla casa è necessario dare priorità agli affitti, soprattutto quelli a canoni calmierati, altrimenti si rischia solo di favorire la finanziarizzazione dell'abitare, lo ha detto il presidente di LegaCoop Simone Gamberini in audizione alla Camera sul piano casa del governo. Sono oltre 4 milioni le famiglie che destinano più del 30% del proprio reddito alla casa, 1,5 milioni quelle in disagio abitativo acuto. Serve un'azione diversa alla dimensione cooperativa, in linea con gli indirizzi europei in materia di housing sociale. E ora il nostro appuntamento con l'educazione finanziaria.
3: Bentrovati all'ascolto della rubrica dedicata ai consigli per gestire al meglio le nostre finanze e il nostro futuro, realizzata in collaborazione con Alleanza Assicurazioni. È con noi Carmela Brancale, consulente Alleanza Assicurazioni di Molfetta. Allora Carmela, perché investire il TFR in una forma di previdenza complementare?
4: È un tema fondamentale quando si parla di previdenza. Dal punto di vista finanziario conviene. E vi spiego, il TFR in azienda non ha costi, ma ha un rendimento prefissato e una tassazione standard. Il TFR è una forma di previdenza complementare, invece, a fronte di costi, ti lascia scegliere dove investire e ha una tassazione agevolata. Inoltre, con la previdenza complementare si ha maggiore flessibilità in caso di prelievo anticipato di quanto investito. Per esempio, a 40 anni, con un reddito di 1.600 euro netti, il TFR in azienda potrà darti al momento della pensione circa 80.000 euro netti. Con la previdenza integrativa ne avresti 160.000, il doppio, eh? Ecco perché conviene investire il TFR in una forma di previdenza complementare.
3: Grazie a Carmela Brancale. Per altri consigli e informazioni visitate il sito alleanza.it nella sezione Educazione Finanziaria.
0: Ed è tutto, a più tardi.
5: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio.
7: Stai ascoltando Nova

Just simple thing. You know what I mean? Just simple thing.

0: thank yous every time.
1: Thank you.
0: Everyone can be.

Et toi? Tu veux coucher avec moi? Alors, tu veux? De demain?